0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno non è solo un forte sentimento, è una scelta, una promessa, un impegno. Eric Fromm.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nell'amore vero è l'anima che abbraccia il corpo. Friedrich Nietzsche.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

The demons come and go. I know that with time they come.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è una lingua straniera. Tutti gli uomini sbagliano a pronunciarla. Christopher Morley.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha. Stephen Hawking.

0: pensieri.
1: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
0: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Possano le tue scelte riflettere le tue speranze, non le tue paure. Nelson Mandela.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo, non per quello che sei, ma per quello che sono quando sono con te. Elizabeth Barrett Browning.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le nostre vite cominciano a finire nel giorno in cui non diciamo più nulla sulle cose che contano. Martin Luther King.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se guarderai a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà dentro di te. Friedrich Nietzsche.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il migliore interprete dei sogni è chi li fa. Charles Bukowski.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. Alda Merini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo. Pablo Picasso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. Non essere intrappolato dai dogma, che è il vivere dei risultati dei pensieri degli altri. Non lasciare che i rumori delle opinioni altrui soffochino la tua voce interiore. E più importante di tutto, abbi sempre il coraggio di seguire il tuo cuore e le tue intuizioni. Loro, in qualche modo, sanno cosa vuoi veramente diventare. Tutto il resto è secondario. Steve Jobs.

0: di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, il rival.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Un po' di nuvole sparse al nord in Toscana, prevalenza di tempo soleggiato nel resto del paese. Nel pomeriggio sviluppo di isolati rovescio temporali lungo le Alpi, più probabili sul settore piemontese, sulle prealpi lombarde e anche sulle Dolomiti e sui rilievi friulani. Alla sera residue precipitazioni fra i rilievi veneti e il Trentino. Temperature massime in rialzo al nord e regioni centrali tirreniche, in calo nel versante adriatico. Caldo intenso sulle regioni meridionali con picchi di 37-40 gradi. Nel Principato di Monaco tempo stabile ma con un po' di nuvole in transito. Temperatura massima intorno ai 28-30 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
0: Sunrise, sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia. Con la

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre Actimel Pack 6 pezzi a 1,89 euro. Da due confezioni in su 1,75 euro l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Un po' di nuvole sparse al nord in Toscana, prevalenza di tempo soleggiato nel resto del paese. Nel pomeriggio sviluppo di isolati rovesci temporali lungo le Alpi, più probabili sul settore piemontese, sulle prealpi lombarde e anche sulle Dolomiti e sui rilievi friulani. Alla sera residue precipitazioni fra i rilievi veneti e il Trentino. Temperature massime in rialzo al nord e regioni centrali tirreniche, in calo nel versante adriatico. Caldo intenso sulle regioni meridionali con picchi di 37-40 gradi. Nel Principato di Monaco tempo stabile ma con un po' di nuvole in transito. Temperatura massima intorno ai 28-30 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
0: Musica di gran classe per il tuo risveglio. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: paghi meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: più uno.

0: Saint-Tropez, Porto Cervo, Capri, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
13: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte.
14: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
15: Sono Owen.
13: Ali.
14: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
18: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
19: Buongiorno da Umberto Cascone. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel fino alla fine del mese. Previste anche misure di sostegno ai redditi bassi. Intanto in autostrada volano i prezzi dei carburanti. Sulla A22 il Supreme Diesel, variante ad alte prestazioni del gasolio, tocca i 3 euro al litro. Mistero sulla visita di 4 ore del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca. Massimo riservo sul motivo della trasferta. Dal Cremlino fanno sapere che Russia e Ucraina lavorano un grande scambio di prigionieri. Nella notte Kiev ha distrutto un magazzino di Wildberries e incendiato una raffineria Lukoil. Il segretario di Stato americano Rubio rassicura gli alleati: per il momento non è previsto alcun nuovo attacco contro l'Iran. Trump incalza: rimosse tutte le mine dalle acque internazionali a Hormuz. E la Cina si infuria per le sanzioni a Teheran: tuteleremo i nostri interessi. Tragedia in Pakistan, 14 neonati morti in un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Istituto Nazionale di Scienze Mediche a Islamabad. La struttura ospitava 15 bimbi appena nati, ma solo uno è stato tratto in salvo. A causare il rogo, l'esplosione di un compressore di un condizionatore. Ai domiciliari, il trapper Tony Boy, arrestato a Milano per detenzione di droga a fini di spaccio e per il possesso illegale di una pistola. Al GIP ha detto di essersi procurato l'arma su Telegram dopo un furto in casa, ma il giudice parla di evidenti contatti con ambienti criminali di spessore. Addio a Dolly Parton, regina della musica country, aveva 80 anni, si è spenta a Nashville, Tennessee, dopo una breve lotta contro un tumore. Nella sua carriera vinse 11 Grammy e firmò canzoni divenute classici senza tempo. Trump annuncia bandiere a mezz'asta per una settimana in tutti gli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
20: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono

0: Sera residue e precipitazioni fra i rilievi veneti e il Trentino. Temperature massime in rialzo a nord e regioni centrali tirreniche, in calo nel versante adriatico. Caldo intenso sulle regioni meridionali con picchi di 37-40 gradi. Nel Principato di Monaco tempo stabile ma con un po' di nuvole in transito. Temperatura massima intorno ai 28-30 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud per un incidente in direzione Milano, sempre in autosole questa volta verso Napoli, 3 km di incolonnamenti per lavori tra Chiusi e Fabbro. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per un veicolo in avaria allo svincolo Rogliano Grimaldi in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme

sono presi la voce di Randy Crawford e i Crusaders hanno avuto un grandissimo successo con questa Street Life qui su Radio Monte Carlo alle 7:07. Buongiorno, io sono Stefano Gallarini, c'è Mattia Brena in regia, molti di voi ormai sono già svegli. Io adesso sto pensando alla Street Life, cioè alla vita di strada, quando ci sono le luci, no? Diciamo le vie si accendono, soprattutto quelle dei locali, no, di sera. Però sto pensando che invece la street life delle 7 del mattino, ma ancora prima delle 6, cioè quando sono uscito di casa, è quella dei camion che portano via la spazzatura, l'immondizia lasciata apposta, insomma, sul ciglio della strada, perché bisogna portare via mentre la gente non guarda, in modo che tu poi vedi tutto pulito appena ti svegli. Funziona così. Quindi voglio fare un saluto a tutte le persone che di notte sono in piedi per rendere le città più vivibili durante la giornata. È vero che poi c'è sempre chi si lamenta perché ha davanti il camion che deve tirare via e deve svuotare i bidoni, e quindi se non puoi superarlo devi per forza aspettare, e c'è purtroppo chi si lamenta, ma loro stanno lavorando, non è che si stiano divertendo, anzi moltissimi cercano di fare più in fretta possibile proprio per evitare questo tipo di problema. Quindi un saluto anche a loro e a tutte le persone che hanno lavorato questa notte, magari hanno smontato il turno da poco e tornano a casa a dedicarsi al riposo, ci vuole anche quello. Dangerous Lover.

Noemi, sono solo parole su Radio Monte Carlo, parole che non sono solo quelle, ma sono molto di più, perché sapete che dal 1 settembre ci sarà Breaking News tutte le mattine, 2 ore dalle 5 alle 7 con la redazione di Ticom 24, e poi ovviamente ci sono anche i nostri Laura Ghislandi e Max Parisi che vi terranno compagnia, la grande musica e appunto la redazione per tenervi sempre costantemente informati, così se non avete il quotidiano sotto mano, anche perché purtroppo se ne vendono sempre meno, i numeri sono terribili da questo punto di vista, e possono andare meglio invece le testate online, cioè gli abbonamenti online, però il cartaceo sapete come va, però voglio dire è un ottimo sistema per essere informati e poi essere piacevolmente coccolati dalla grande musica di Radio Monte Carlo. Tutto questo dal 1 settembre. Adesso c'è Jennifer Page, la sua Crush.

0: È una di quelle canzoni perfette per iniziare la giornata, secondo me, questa Crash qui su Radio Monte Carlo. Grazie per i vostri saluti che arrivano al 342-4141-762.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
7: La spesa intelligente!
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Eh sì, fischiare fa bene, fisca che ti passa, si dice anche tranquillamente, è così che funziona, non so se siete capaci di farlo, io non sono capace, io faccio il fischio al contrario, cioè tiro nell'aria verso l'interno e non riesco a buttarla fuori, non sono per niente bravo, mi hanno insegnato, hanno cercato di spiegarmi come fare il fischio con le dita anche, niente, zero, non sono capace, fa niente. Allora, andrete in giro per funghi? No, lo dico semplicemente perché comincia ad avvicinarsi quella stagione tipica della raccolta dei funghi porcini in modo particolare perché c'è il caldo, poi ci sono le piogge che si distribuiscono nell'autunno e quindi c'è l'umidità giusta per tutto questo, invece non c'è più, per cui c'è una scarsità di porcini, è difficile trovarli e sarà sempre più difficile nel corso dei prossimi mesi, tant'è vero che quelli che possiamo e potremo vedere arrivano dalla Romania, dalla Serbia, dal Montenegro e è la filiera che porta i funghi porcini in Italia, perché appunto noi per queste ragioni climatiche non ne abbiamo più così tanti, per cui non so se avete questa passione, se così andrete poi a cercarli o meno, però sappiate che sarà un po' più difficile e già mi immagino quelli che se li rubano nel cestino, perché l'anno scorso abbiamo letto di queste situazioni. Perché c'è la lotta a chi trova il porcino più pesante e più buono. Rag & Bone Man, Human.

Lo sta cercando Ray, il marito, Where is my husband su Radio Monte Carlo. Allora, ho parlato appunto di funghi porcini perché non ci sono, non si trovano. Non pensavo che fossero così tanti gli ascoltatori di questa radio ad andare a cercarli, per la verità, ma anche a mangiarli. Qualcuno scrive che addirittura adesso solo a citare è venuto in mente il risotto con i funghi porcini, che è uno dei piatti che si apprezzano sicuramente di più. Moltissimi di voi stanno proprio scrivendo che non ne hanno ancora trovati, bisogna aspettare un po', anche perché le piogge, è vero che ci sono, ma durano poco, sono fortissime, durano poco e non fanno fanno in modo che il terreno non resti sufficientemente umido per tanto tempo, per cui ecco perché i funghi fanno fatica a crescere. Però leggevo in questo articolo una cosa curiosa che riguarda proprio tutto l'immaginario, ma anche quello che si è creato intorno al fungo porcino, cioè i piatti che abbiamo creato. È vero che ha un profumo particolare, una carne saporita, lo riconosciamo subito, però ci sono dei funghi come gli champignon, per esempio, che sono considerati un ingrediente senza interesse, che però possono invece dare risultati incredibili se cucinati in un certo modo. Di conseguenza non è che dobbiamo per forza stare su quello. Ci sono anche altre varietà più facili da trovare, nelle quali si parla meno e che possono dare molto.

0: Miau.
1: Cristina Aguilera su Radio Monte Carlo. Intanto mi consigliano i funghi cardoncelli della Murgia Barese. Dicono che siano uno spettacolo, ma come per i porcini, non si trovano purtroppo a causa di mancanza d'acqua, come dicevamo.
2: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking news. Con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking news. Dal 1 settembre dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
3: Finestre vecchie. Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF, un solo spray.
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Tanta sensualità in questo brano, una coppia fantastica, Whitney Houston con Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever su Radio Monte Carlo. Stavo pensando alle avventure del barone di Munchausen, non so se avete visto il film dell'88 diretto da Terry Gilliam, è uno di quei film straordinari perché è ispirato appunto ai racconti, e c'è una nave mongolfiera con la quale lui viaggia il mondo. È un film veramente molto interessante perché fa sognare, e i film che fanno sognare fanno bene, no? Perché tu quelle due ore lì pensi a tutt'altro che alla tua quotidianità e sogni. E sto pensando che la mongolfiera è sempre, diciamo così, stata uno di quei mezzi incredibili per poter viaggiare. Molti l'abbiamo sognato. Io ho fatto un esperimento, sono stato in una mongolfiera, ma erano di quelle a cavo, cioè erano ancorate al terreno, quindi ci siamo alzati di non mi ricordo quanti metri, ma non ho volato sui tetti delle città. Lo dico perché c'è la Puglia Balloon Cup, è la prima competizione internazionale di mongolfiere a svolgersi in Sud Italia. Fino al 29 agosto, infatti, a Gravina di Puglia c'è la possibilità di vederle, perché c'è una gara vera e propria con giudici riconosciuti dalla federazione, e quindi ci sono anche tante prove che devono fare. Sicuramente ci sarà l'opportunità per qualcuno di viaggiare, di provare a vedere il mondo dall'alto, ma con una mongolfiera, quindi un po' un ritorno al passato. È un mezzo che veramente fa sognare, almeno per me. Quindi se siete da quelle parti, Gravina di Puglia, magari guardate in alto e le vedrete le mongolfiere librarsi in volo.
1: Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me.

La testa calda di Robbie Williams con grande talento. Angels qua su Radio Monte Carlo, 7:52 minuti. Ho parlato di mongolfiere e qualche ascoltatore, Andrea, ecco un ascoltatore, mi ha comunicato che a San Damiano a Piacenza c'è un aeroporto militare, appunto lì, e dal 16 al 18 di ottobre ci sarà la Ballon Cup dell'aeronautica militare, quindi un'occasione per insomma guardare il cielo, magari farsi anche un giro come Marco e Arianna. Loro scrivono da Pavia e hanno detto che qualche anno fa hanno sorvolato la Cappadocia e i Cammini delle Fate in mongolfiera. Dicono che è stato bellissimo, sono arrivati fino a 600 metri in quota ed è straordinario riuscire a volare in silenzio. Un po' di ansia io ce l'avrei, per la verità, però è un'esperienza che farei molto volentieri. Rebecca Ferguson adesso, la sua

0: grazie a Katia, che qui su Radio Monte Carlo ha scritto che anche a Mondovì, in provincia di Cuneo, ogni anno, i primi giorni di gennaio, si svolge il raduno internazionale delle mongolfiere. Non avete idea di quante foto siano arrivate dei vostri viaggi con quel mezzo. Grazie, perché è un'emozione anche vedere solo le fotografie. Erano Holland Oats qui su Radio Monte Carlo, adesso le notizie, poi in meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. In un'area di servizio sulla A22, il Supreme Diesel, variante ad alte prestazioni del gasolio, sfonda i 3 euro al litro. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel e l'Europa non chiude sulla richiesta di tassare gli extra profitti del settore. Il Cremlino conferma la visita lampo a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe. Di contatti tra servizi di sicurezza parla il portavoce Dmitry Peskov. Intanto l'Ucraina distrugge un magazzino di Walberis e incendia una raffineria Lukoil. La Russia attacca Cherniv, morti una donna e un bambino. La Corea del Sud denuncia: diversi jet militari russi sfiorano lo spazio aereo di Seul sul Mar del Giappone. Attivate le difese aeree, decollati i caccia. È la seconda volta in poche settimane. Il governo sudcoreano rafforza le sanzioni a Mosca e critica i rapporti sempre più stretti con Pyongyang. Sono 14 neonati morti nell'incendio che ha devastato il reparto di ginecologia dell'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. Il rogo sarebbe stato causato dallo scoppio del compressore di un condizionatore. Tra quelli ricoverati, salvato solo un bambino insieme ad altre 19 persone. Si è spenta a Nashville, Tennessee,

0: Radio Monte Carlo. Meteo.
1: Buona giornata da Camilla Bianchini e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella seconda parte della settimana, tra oggi e sabato, si conferma la presenza dell'anticiclone africano in gran parte del paese, con una nuova ondata di caldo estremo al sud e sulle isole. Oggi alternanza tra sole e nuvole a nord, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, con isolati temporali sulle Alpi nel corso del pomeriggio. Temperature in prevalenza soleggiato nel resto d'Italia. Temperature massime in leggero calo al sud, in aumento al centro-nord e Sardegna. Caldo intenso in gran parte del sud e isole, venti moderati settentrionali su basso Adriatico e Ionio, in generale deboli altrove. Nel Principato di Monaco cielo da poco a parzialmente nuvoloso con una massima di 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli meteo.it.
0: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Milano. Sempre in autosole verso nord, un altro incidente causa la chiusura del bivio per la diramazione di Fiorenzuola, con incolonnamenti nel tratto che proseguono in uscita Fiorenzuola. Ancora un incidente, stavolta sulla A10, provoca coda tra il bivio per la A10 e Arenzano in direzione Ventimiglia. Infine, sulla statale 87 Sannitica si segnala una corsia chiusa per fondo stradale dissestato tra stazione di Ripa Bottoni e Casa Calenda. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Alle 8-8 minuti su Radio Monte Carlo, la voce di Brian Ferry, la sua Slave to Love. Io sono Stefano Gallarini, buongiorno ancora. Allora, ho letto che ieri la firma c'è stata. Di che cosa sto parlando? Qualche giorno fa sapevo che l'Arabia Saudita avrebbe dovuto fare un'intesa con la Francia per la costruzione di alcuni parchi a tema. E alla fine sì, la firma c'è stata. Infatti ieri l'Arabia Saudita e la Francia hanno firmato un accordo per la costruzione di 3 parchi di attrazioni nella ragione di Parigi, a Cerisy-Pontoise. Ora c'è un po' la discussione sul fatto che appunto anche questi parchi sono vicini a Parigi, come Euro Disney per esempio, per cui ci sarà ancora più offerta. Però dico io che va benissimo, perché quando ci sono tanti parchi, come ad esempio sul Garda, sul lago di Garda ci sono veramente molti parchi, la cosa è anche giusta, perché è una concorrenza secondo me molto leale, nel senso che non è che uno va nello stesso parco tutti i giorni. Chi fa vacanze o chi è una settimana, due da quelle parti, oggi va in uno, domani va in un altro, e quindi un po' li sperimenta tutti. Quindi credo che sia una buona cosa anche per spingere le persone ad andare in Francia. Io ad esempio ho visitato Parigi più volte, ma un'occasione è stata anche andare proprio nei parchi a tema, che io amo molto. E comunque sia, uno di questi parchi probabilmente sarà dedicato all'universo manga, del quale tanto si parla, sono i fumetti giapponesi, e quindi potrebbe avere un successo incredibile. Vedremo un po' come andrà, perché i parchi sono costosi, difficili da mantenere, però insomma, se sono belli, è davvero un'esperienza che dal mio punto di vista non si può mancare. Harry Styles, la sua American Girls.

È vero che ci sono i frontman e le frontwoman come Mina, sicuramente, beh, lei non è una band, è semplicemente lei, però dietro le quinte ci possono essere grandi, anzi ci sono sempre persone che magari non conosciamo, che però hanno fatto la storia della musica. In questo caso è Niccolò Fragile, lui ha scritto per tantissimi, per Eros Ramazzotti, Giorgia Labertè, Alex Baroni, con grandissimi successi, e appunto uno di questi è proprio dietro il Vai e Vai e Vai che avete appena sentita. Pensando a Mina, a me è venuto in mente una canzone, si titola Stile Libero, era contenuta nell'album Loch Ness, era il 1993, una canzone di Claudio Sanfilippo. Voi sapete che Mina ascolta più di 3000 brani all'anno per scegliere poi quelli, gli inediti, che inserirà nell'album che dovrà uscire, speriamo che esca presto. Parlavo con Claudio Sanfilippo, che mai si sarebbe aspettato che lei scegliesse proprio la sua Stile Libero, che è una canzone meravigliosa, ed è stato orgogliosissimo di quella scelta, ovviamente.

0: Nel 91 i Re non avevano certo l'idea dei social, però questa Shiny Happy People racconta proprio delle persone che si mostrano sempre felici e sorridenti. Tutto finto, qui su Radio Monte Carlo.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30€. In store, app e su decathlon.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Carlo, dedico a tutte le persone che si sono svegliate da poco e che ci stanno ascoltando alle 8:27 minuti. Mattia Brena, come me, ma anche come Giulio Corbelli, siamo appassionati di cinema e Nolan, diciamo che è un po' un regista di riferimento ormai da tantissimo tempo. Non è ancora andato però a vedere l'Odissea, ci andranno sicuramente, anche Giulio non ci è andato, io sì. Ma la cosa curiosa è che c'è un'altra Odissea del 1954, aveva Kirk Douglas nel ruolo del protagonista, Silvana Mangano che interpretava due ruoli, perché Silvana Mangano era sia Penelope e sia Circe, e c'era anche Anthony Quinn nei panni di Antino. Bene, è un film prodotto da Carlo Ponti e Lino De Laurentiis ed è stato pensato uno dei più grandi successi della storia del cinema italiano, e soprattutto è quella la chiave di tutto, è stato un passaggio fondamentale nell'avvicinamento tra l'industria italiana e quella americana. In pratica De Laurentiis e Carlo Ponti volevano far capire le potenzialità anche del teatro italiano, i teatri di posa, no? Cinecittà, e quindi hanno pensato di fare un film del genere con un grandissimo successo, oltre 13 milioni di spettatori all'epoca, il 1954, un film sicuramente da recuperare, molto interessante, e che proprio ha fatto da ponte. In pratica pensate che la stagione del cinema hollywoodiano fatto a Roma si è chiamata Hollywood sul Tevere, per cui tutto lo si deve proprio a quell'anno e a quel film 1954, da recuperare. Io lo sto cercando, perché voglio assolutamente vederlo. Natalie Imbruglia ora.

A new day has come, Celine Dion su Radio Monte Carlo. Non so se quando siete all'estero usate noleggiare l'automobile per spostarvi. Io mi ricordo che ero a Londra un po' di anni fa e avremmo dovuto noleggiare un'automobile perché eravamo lontani dal centro della città, solo che io devo dire che con la guida dall'altra parte avevo un po' di timori, soprattutto sulle rotonde, perché istintivamente guardi dalla parte opposta in pratica, per cui alla fine non abbiamo noleggiato l'auto, abbiamo preso tutti insieme i miei colleghi un taxi. Lo dico perché se siete nei paesi del Sud America potreste imbattervi in un segnale stradale molto particolare, è arancione, con una T nera su fondo appunto giallo-arancione, e sembra proprio una T come Torino, ma non è quello, significa quel cartello, perché siccome non è nel nostro codice della strada, quindi è difficile da interpretare, significa semplicemente che la vostra strada che state percorrendo a un certo punto si interromperà, cioè da lì a poco avrà un'altra strada che la taglierà e dovete per forza girare a destra o a sinistra. Vi avvisa per evitare di andare troppo forte e quindi trovarvi a un certo punto a non poter andare più dritti, di conseguenza dovete prepararvi alla svolta da una parte o dall'altra. È un po' il nostro cartello di strada senza uscita, un po' l'idea è quella, anche se ha un colore diverso e anche il significato è un po' differente.

Chiamano lì The Snow on the Sahara, ma ci sono diverse canzoni tra l'altro che hanno questo titolo. Angun, qui su Radio Monte Carlo. Carlo, ho scoperto grazie ai vostri messaggi che molti di voi hanno visto anche recentemente l'Ulisse del 1954, hanno detto che è bellissimo. Adesso io e Mattia abbiamo visto qualche sequenza e ce lo ricordiamo, quindi probabilmente l'abbiamo visto anche noi. Andremo a recuperarlo.

0: ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless. In anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Imagination di Body Talk su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo di questo James Lees, che è un fisico, divulgatore scientifico e consulente museale. Chiaramente lui si è proposto online, per quello molti lo conoscono, e si chiama James Visits Museums, cioè James va a visitare i musei. Ha fatto una mappa incredibile di quasi 1500 musei, ma molto particolari, cioè dei musei di cose assurde, per esempio il Museo della Cravatta, che si trova in Svezia, il Museo di Godzilla, che sono in Giappone, ma tra l'altro è un museo che conosco, non l'ho mai visto, però so che esiste perché ho amici che sono andati a vederlo. E poi, non so, il museo delle patate, quello del sale, e c'è anche quello della cannabis, degli animali domestici, addirittura il museo delle sbronze e delle relazioni finite male. Ce ne sono di molto particolari anche in Italia. Adesso vado a cercare se lui li ha elencati, perché sono posti che mi incuriosisce molto andare a conoscere.

I colpevoli Trouble su Radio Monte Carlo. Vi stavo raccontando di musei molto particolari in giro per il mondo, comunque anche in Italia, e ce ne sono tanti. Alcuni ve li cito, sono alcuni che ho anche visitato. Uno è il Museo della Magia di Cherasco, siamo in provincia di Cuneo se non mi sbaglio, ed è un molto molto interessante. Poi c'è un altro museo che è quello degli strumenti musicali meccanici a Savio di Ravenna, ma ce n'è un altro che non conoscevo, si chiama il Museo del Falso e dell'Inganno, è a Verrone in provincia di Biella, che espone falsi storici e insegna come riconoscerli. È veramente interessante andare a vedere, perché ormai qui anche con tutti i fake che ci sono online è un museo interessante che è attualissimo, magari non sia così attuale, ma lo è per quanto riguarda l'informazione. Bravi.

0: sua live che ci ha portati dritti alle 9 qui su Radio Monte Carlo. Rispondo ai vari messaggi. Il museo che c'è a Cherasco è il museo della magia e dell'illusionismo. Andatelo a vedere se andate da quelle parti. Tra l'altro anche Cherasco è molto carina. Adesso ci sono le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. La Procura di Milano accusa Glovo, offerto l'aumento delle paghe ai rider, ma ora l'algoritmo decurta parte del tempo di lavoro da retribuire. Il colosso del delivery ha chiesto la fine del controllo giudiziario imposto a febbraio. I PM chiedono invece al GIP di prendere nuovi provvedimenti. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare a fine mese lo sconto sul diesel, ma i prezzi dei carburanti sono ormai alle stelle. Per coprire ulteriori tagli, il governo pensa a una tassa sugli extra profitti, ma solo in ambito europeo. La presidenza di turno irlandese non chiude all'ipotesi. Incidente mortale nella notte nel Barese. Un'utilitaria esce di strada nei pressi di San Nicandro, sulla provinciale 236. Decedute le due persone a bordo. La vettura si sarebbe ribaltata all'altezza di una rotatoria per cause ancora da chiarire. Indagano i carabinieri. Nessun incontro tra Radcliffe e Putin, così il Cremlino all'indomani della visita lampo del direttore della CIA a Mosca. Nella notte nuovi raid incrociati tra Russia e Ucraina. A Chernihiv ordigni russi uccidono una donna e un bambino. Quelli di Kiev causano invece la morte di due persone a Lipec. È sotto controllo il rogo che ha colpito l'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. È sotto controllo il rogo che ha colpito l'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad.

0: Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Buona giornata da Camilla Bianchini e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella seconda parte della settimana, tra oggi e sabato, si conferma la presenza dell'anticiclone africano in gran parte del paese, con una nuova ondata di caldo estremo al sud e sulle isole. Oggi alternanza tra sole e nuvole a nord, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, con isolati temporali sulle Alpi nel corso del pomeriggio. Temperature in prevalenza soleggiato nel resto d'Italia. Temperature massime in leggero calo al sud, in aumento al centro-nord e Sardegna. Caldo intenso in gran parte del sud e isole, venti moderati settentrionali su basso Adriatico e Ionio, in generale deboli altrove. Nel Principato di Monaco cielo da poco a parzialmente nuvoloso con una massima di 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 è chiuso al traffico per un incidente il bivio per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Milano. Un incidente sulla A12 causa un chilometro di coda tra Cerveteri e Santa Severa verso Civitavecchia. Per lavori sulla A14, rallentamenti per lavori tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Bologna. Per traffico congestionato sulla A30, un chilometro di coda tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Infine, sulla statale 10 Padana Inferiore, prestare attenzione per materiali dispersi all'incrocio per il casello di Asti Ovest sulla A21 in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Era 1994, Prince aveva avuto un grande successo con questa canzone straordinaria, The Most Beautiful Girl in the World. Siete su Radio Monte Carlo, 9-8 minuti, io sono Stefano Gallarini. Domani è la giornata fatidica perché abbiamo l'anteprima esclusiva di quello che è Timeless, il nuovo disco postumo di Prince, che uscirà il 28 di agosto, ma noi domani ascolteremo un po' di tracce in anteprima insieme a voi, anche per noi speaker. Sarà una sorpresa, è una raccolta di 10 brani inediti e rari da studi appartenenti a vari periodi, e questa è la cosa interessante, fra il 1977 e il 2016, quindi è un progetto discografico curato in modo da poter attraversare tutte le principali epoche della grande e illustra carriera di Prince. Quindi domani tutti all'ascolto per sentire queste 10 tracce straordinarie di questo nuovo Timeless che è andato. Andremo così a sentire che cosa aveva preparato Prince e tenuto però nel cassetto. C'è Lola Young adesso su Radio Monte Carlo e la sua Messi.

È vero che le pagine più belle della musica internazionale, alcune delle pagine più belle sono state scritte durante le crisi d'amore, perché sono quelle proprio che ti fanno soffrire e fanno emergere le emozioni, come questa "Mi ami davvero", lui dice, Luca Carboni, su Radio Monte Carlo, che l'amore fa piangere. Io però invece sostengo che la cosa bella è se l'amore riuscisse a fare ridere, perché non c'è cosa più bella quando due persone si amano e che diventano complici, perché quella è la chiave di tutto, e riuscire quindi a ridere di tutto, perché bastano due parole, una cosa, e quando c'è la complicità davvero ogni battuta diventa qualcosa che sostiene l'amore, soprattutto per il divertimento e non certo per il pianto, che è quello che auguro a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici ovviamente di Radio Monte Carlo. Una bella risata, ecco, quella ci vuole fra due persone che si vogliono bene. Elton John e la sua Nikita.

La musica Elton John e la sua Nicchietta su Radio Monte Carlo. Notavo che in questo video c'è una Mercedes Serie S rossa meravigliosa, ma era un'auto di Elton John. Lui ha sempre avuto una grande passione per le automobili, Bentley, Rolls Royce, anche Mercedes, e le ha spesso usate nei video che ha realizzato. Del resto ce l'hai, vogliono usarla, mica solo per andare in giro, no?

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Ray Parker, JR con il radio e Woman Needs Love su Radio Monte Carlo. Allora, oggi lo sapete, è una giornata dove si celebra il cane, l'International Dog Day, proprio in questa data, il 26 agosto. Un rapporto, sto leggendo una dichiarazione di Roberto Marchesini, che è un etologo, dice: un rapporto nato nel Paleolitico ed è oggi ormai un termometro della società, anche perché, sempre secondo Marchesini, in un mondo ipertecnologico che è quello che abbiamo, è l'ultimo legame che abbiamo con la natura. Insomma, un rapporto nato oltre 40.000 anni fa è diventato un'alleanza veramente molto profonda. Prima il cane serviva per aiutare ovviamente nel mestiere, poi è diventato un amico dell'uomo a tutti gli effetti. Moltissimi sono gli ascoltatori di Radio Monte Carlo che hanno amici a quattro zampe che fanno parte della loro vita sicuramente, anche quando entra un cane nella vostra vita e non ci esce più, ovviamente, per cui rimane lì coccolato, insomma, e ascoltato da tutti i punti di vista, e noi poi ascoltiamo anche loro, perché c'è anche il rovescio della medaglia. Adesso so che arriveranno un sacco di foto dei vostri amici a quattro zampe, dei vostri compagni così di vita, e mi farà piacere sicuramente vederli. C'è Anastasia ora, One Day.

Tommaso Paradiso su Radio Monte Carlo. Ovviamente sono arrivate una valanga di fotografie dei vostri amici a quattro zampe in questa giornata dedicata appunto al cane, giornata internazionale. Io devo dire che ho una preferenza e sono i pastori, per cui un saluto a Miro, che è proprio un pastore, un cane quindi che usa il nostro ascoltatore da lavoro, ovviamente, perché con le pecore, se non mi sbaglio, ma poi anche da compagnia, non tolgo nulla agli altri. È solo una preferenza personale come razza in genere.

0: UB30 al Rockinstant Town su Radio Monte Carlo, grazie anche per la condivisione delle vostre storie e dei cani che avete preso ai canili come Chantal, 2 anni e mezzo fa, ormai 14 anni, e dice una decisione che avrei dovuto prendere prima, e comunque prima o poi è arrivata, insomma meglio tardi che mai si usa dire, no?
1: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

I Duran Duran di Save a Prayer su Radio Monte Carlo. Ancora un saluto agli ascoltatori, fatemelo fare semplicemente perché vi avete davvero mandato una valanga di foto dei vostri amici a quattro zampe, quindi un saluto davvero a tutta Nelson, Franco e Tommy. Franco è il proprietario degli altri due, che sono cani meravigliosi, con delle foto molto molto simpatiche. Allora, avete notato che per caso la vostra pianta del piede si è allargata un pochino? Avete notato che avete bisogno di mettere un po' più zucchero, un po' più sale perché il gusto non è più come prima? Avete notato che la pelle vi prude un po' più di prima? Ecco, sono tutti segni dell'invecchiamento, ve lo dico subito. Da tutti gli studi che hanno fatto hanno conglobato un po' di caratteristiche e queste tre sono quelle che accomunano molti di noi e voi, perché io faccio parte anche. Comunque dopo i 30 anni il gusto già scende, quindi in realtà prestissimo.

Allegria delle Spice Girls su Radio Monte Carlo. Vi avevamo raccontato già da subito il furto a Messina per i capolavori di Antonello e è successo che per giorni se ne è parlato, ma è un po' che non si sta dicendo niente. Ma ho scoperto adesso che ci sono state molte contraddizioni e incongruenze nei pezzi che non tornano tra le dichiarazioni dei vari custodi. Erano quattro i custodi notturni del museo di Messina e quindi uno di loro adesso è finito nel registro degli indagati per false dichiarazioni di fronte al PM, perché ha detto cose molto discordanti rispetto alle altre tre. Questo non vuol dire chiaramente niente, però vuol dire che le indagini vanno avanti e insomma prima o poi speriamo si arrivi a una conclusione.

0: queste chitarre così morbide, mi piacciono. Dire Straits su Radio Monte Carlo con So Far Away. Adesso è arrivato il momento delle notizie.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. In arrivo una proroga fino a fine agosto dello sconto sul diesel. Oggi la misura punta in Consiglio dei Ministri. Per interventi più strutturali si ipotizza una tassa sugli extra profitti, ma solo in una cornice europea. Altri 5 paesi favorevoli, la presidenza di turno non chiude all'ipotesi. Glovo chiede la fine del controllo giudiziario e offre aumenti sostanziosi alle paghe dei rider, ma la Procura di Milano accusa l'algoritmo ora decurta parte del tempo di lavoro da retribuire. I PM chiedono al GIP nuovi provvedimenti, in particolare verso una maggiore trasparenza dei sistemi informatici. Operazione dei carabinieri contro lo sfruttamento della prostituzione nel Crotonese. È arrestata una 39enne. L'accusa è di associazione per delinquere e favoreggiamento. Le indagini, avviate nel 2024, hanno portato alla scoperta di una struttura ricettiva illegale dedicata totalmente ai rapporti a pagamento. Nella notte nuovi raid incrociati tra Russia e Ucraina. A Cerniv, ordigni russi uccidono una donna e un bambino. Kiev risponde con oltre 500 droni che distruggono un deposito di Wildberries e incendiano una mega raffineria Lukoil. A Lipetsk, centrata per errore una casa, 2 morti. È stato innescato dallo scoppio di un condizionatore l'incendio che ha distrutto il reparto di ginecologia dell'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. Morti 14 dei 15 neonati presenti all'interno, salvate 19 persone. Il rogo è ora sotto controllo. Addio a Dolly Parton, stella della musica country americana. Aveva 80 anni e dal 2025 lottava contro un tumore. Decine le sue canzoni divenute iconiche che hanno ispirato generazioni di star. Trump ordina una settimana di bandiera mezz'asta in sua memoria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

Sì, la musica di Astor Piazzolla, Grace Jones, I've Seen the Face Before, su Radio Monte Carlo, 10 e 7 minuti, ancora buongiorno da Stefano Gallarini, c'è Luca Onere in regia, come sempre c'è il cambio di regia, Mattia Brena adesso si è spostato e noi ci spostiamo invece in un piccolo comune abruzzese, al confine con le Marche, si chiama Valle Castellana, è all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e là il carburante, dovremmo andare tutti là, costa anche 20 centesimi in meno rispetto al prezzo meglio che troviamo qui. Ma perché è successo questo? Nel 2022 il comune riuscì a comprare l'unico distributore del paese che stava per chiudere e quindi in paese gli abitanti diminuivano, il proprietario ha detto io non ce la faccio più, chiudo. Il sindaco è riuscito a comprare il distributore, ha fatto scorta di benzina e quindi la vende al prezzo senza guadagnarci, in pratica funziona così, e questo non guadagno alla fine si traduce nel risparmio per gli abitanti appunto di Villa Castellana. Non so se ci siano code adesso per andare a fare il fornimento da quelle parti. 800 abitanti, sono veramente pochissimi. Charlie Puth ora è la sua Sideways.

Straight Texas in Smile qui su Radio Monte Carlo, avete appena ascoltato, forse state leggendo in questi giorni, ormai da mesi si parla da tanto di intelligenza artificiale, ma forse leggete di intelligenze artificiali che hanno preso decisioni da sole, hanno creato dei problemi, non tanto se ne parla, tant'è vero che proprio oggi è stato comunicato che in un test di sicurezza andato in scena fra il 25 e il 28 luglio di quest'anno, l'agente Mythos 5 di Anthropic ha un certo punto si è messo a fare una cosa, ha aperto un account falso, caricato dei malware, cioè dei software quindi malefici, camuffati da aggiornamenti che normalmente andavano fatti, ha contattato dei veri sviluppatori dicendo devi assolutamente installare questo aggiornamento, in realtà era un malware, si sono accorti. Allora lui, intelligenza artificiale, ha cominciato a scusarsi, a trovare delle scuse, ha creato un altro account, anche quello falso, e ha cercato di fare la stessa cosa. Allora tutto questo è vero, ma è nell'ambito, comunque, tendo a specificarlo, nell'ambito di test di sicurezza volutamente fatti in modo per sperimentare le possibilità. Quindi niente è, diciamo così, insicuro, sono test fatti apposta e soprattutto sappiate che molto spesso vengono fatti e raccontati per far capire alla gente quanto potenti sono quelle intelligenze artificiali, quindi fondamentalmente anche quelle è uno strumento di marketing. Mario Venuti e Carmen Consoli, mai come ieri. Perché?

0: Ma insomma, essere felice una vita intera potrebbe anche essere sopportabile, non è male, eh? La canzone è bellissima questa. Mario Venuti e Carmen Consoli qui su Radio Monte Carlo.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Stevie Wonder, il My Cherie Amour su Radio Monte Carlo. Ma voi sapete cos'è il GeoGuessr? Io proprio non lo sapevo, l'ho scoperto ieri, vi dico la verità. È questo nuovo gioco che c'è online, ma penso non soltanto, dove bisogna indovinare da una foto di Street View, quindi usando Google Maps per esempio, bisogna indovinare dove si è nel mondo. È una cosa molto divertente perché insegna, diciamo così, a capire le differenze dei vari posti. E c'è Greta Narduzzi, leggevo ieri sul Corriere, una ragazza friulana di 24 anni che è fra le più famose giocatrici di questo nuovo, lo chiamano fenomeno social. Lei ogni giorno addestra la sua memoria fino a 6 ore su Google Street View e ora è in grado di riconoscere l'Australia da una collina, l'Argentina da una strada, il Sudafrica da una pianta. Lei vede un elemento e sa benissimo dove si trova. Dice la Russia è più difficile perché è fondamentalmente tutta uguale e quindi fa fatica. La Cina non c'è, di conseguenza non si può sapere nulla, ma per quanto riguarda il resto è una sfida molto interessante. Bisogna cercare di geolocalizzare l'immagine che si vede nel minor tempo possibile. Non conoscevo questa cosa, però devo dire che è un ottimo modo per vedere le differenze del mondo. Infatti lei dice che questa attività, chiamiamola così, le ha aperto tantissimo la mente e poi le ha fatto venire voglia di girare il mondo per davvero e vedere le cose nella loro realtà.

E questo è Potential su Radio Monte Carlo. Oggi vi ho raccontato la giornata internazionale del cane, ma c'è anche quella del gatto. Il gatto addirittura ha due date, una, quella italiana, è il 17 febbraio, e invece poi c'è quella internazionale che è l'8 agosto. E a proposito di gatti...

0: Scioglilingua al finale di questo Hang on the Bar Baby su Radio Monte Carlo, erano i Curiosity Kill the Cat.
1: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

qui in Rivisitati dai Prezzi, Bohemian Rhapsody su Radio Monte Carlo. Avete visto quante auto con la targa bulgara ci sono in Italia? Lo sapete, perché si chiama esterovestizione, la pratica soprattutto appunto diffusa con le targhe polacche, ma c'erano anche quelle bulgare e in passato quelle tedesche, che consente a chi vive in Italia di intestare formalmente il proprio veicolo all'estero e non avere quindi una copertura assicurativa italiana, così si paga meno di assicurazione e poi nel caso di multa diventa molto più complicato che vi arrivi, no? Perché siete all'estero, c'è la targa estera. Per adesso non sarà più possibile farlo, insomma il ministero sta provvedendo a togliere via anche la possibilità di avere questa pratica, e francamente trovo che sia anche giusto, perché è una questione di onestà. Questo è su Radio Monte Carlo, la voce di James Blunt, la sua Tastes Like Some More.

0: su Radio Monte Carlo. Io devo dire che ammiro sempre le persone che scrivono le canzoni, la musica, i testi. La musica è una cosa, ma anche i testi deve avere delle idee per raccontare delle emozioni, usare delle metafore che possano funzionare. È il caso di Tiziano Ferro, che quando gli è venuta in mente questa metafora delle isole negli occhi, devo dire che è qualcosa di incredibilmente interessante che mai mi era venuta in mente prima, per cui è bello sentire che qualcuno ha le emozioni come se fossero delle isole, no? Con delle situazioni e le si leggono negli occhi. E l'ascoltiamo.
1: Ho

0: E qui su Radio Monte Carlo vogliamo ricordare Dolly Parton proprio con la versione di un suo grandissimo successo che è I Will Always Love You, interpretato da Whitney Houston. In questo caso se n'è andata a 80 anni, la regina della musica country, è incontrastata sicuramente. Pensate che fra le tante cose ha donato 300 milioni di libri ai bambini, insomma una cantante che non dimenticheremo mai, anche per i suoi grandi successi poi negli Stati Uniti, davvero è un'istituzione. Per quanto riguarda me, Stefano Gallarini, l'appuntamento è per domani mattina alle 7. Grazie a Luca Onere che è stato in regia, grazie a Giulio Bartolomei, assistente in redazione, grazie a voi naturalmente. Tra poco Silvia Notar Giacomo, prima come sempre però il consigli per il cinema e per le notizie. A domani, ciao!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
15: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buongiorno da Ester Oletto. Oggi Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti. Presto un intervento più mirato, spiegano fonti di governo, concentrato sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Quindi la precisazione, avanti sugli extra profitti ma solo in coordinamento con gli altri paesi dell'Unione Europea. Nuova notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Droni di Kiev hanno colpito la raffineria di petrolio Norsiak Stava. Ne è seguito un incendio. Blitz del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. Il Cremlino smentisce l'incontro con il presidente Putin. Tragica fine per 14 neonati in Pakistan. I piccoli sono morti nell'incendio sviluppatosi nel reparto di ginecologia dell'Istituto di Scienze Mediche di Islamabad che li ospitava. Le fiamme sarebbero divampate dopo l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Lo scorso 26 giugno ha aggredito con acido una 32enne su commissione a Scorzè nel Veneziano, arrestato il presunto autore. Si tratta di un 22enne di origini macedoni. Il giovane aveva scagliato contro la donna una bottiglietta contenente liquido corrosivo, procurandole ustioni di secondo grado al volto, collo, torace e braccia. Meta e procuratori di 29 stati americani valutano il patteggiamento sulle accuse di dipendenza dei social negli adolescenti. Secondo l'agenzia Bloomberg, il processo presenta rischi significativi per il colosso di Zuckerberg. Addio a Dolly Parton, icona del country, morta a 80 anni nella sua casa di Nashville. Ha venduto 100 milioni di dischi e scritto 3.000 canzoni. È stata anche un'attrice di successo, bandiera mezz'asta negli Stati Uniti per una settimana, l'omaggio del presidente Trump. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

Apriamo con un pezzone di Michael Jackson, Rock With You, dal 79 qui su Radio Monte Carlo, 11:06. Buon mercoledì 26 agosto, ben trovati amici. In mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo, quest'oggi ancora con voi fino alle 15. Saluto la squadra che mi accompagna, bellissima, splendida, splendente come al solito. Luca Onere, in regia a Milano, c'è Chico Allotta che mi assiste alla parte tecnica qui negli studi di Roma, Claudia De Rio in redazione, Beppe Ungaro che ha pensato alla musica, un abbraccio. Faccio grande anche a Stefano Gallarini che mi ha preceduta, che ritroverete domani a partire dalle 7. Allora saluto quanti di voi già si stanno facendo sentire via SMS, WhatsApp, anche attraverso foto bellissime che insomma state condividendo in tanti, lo fate, un'abitudine che ci piace tantissimo. Allora qual è il numero per chi non lo conoscesse? Il 342 41 41 762, potete utilizzarlo come vi pare per raccontarci questa giornata, per raccontarci comunque la vostra istanza. State, che sia ancora di vacanza o che sia ancora o già di lavoro, ecco, fate voi, noi siamo qui comunque per accompagnarvi con la nostra musica. Subito per voi, Fulminacci.

La grande musica di Radio Monte Carlo, anche con John Legend, PDA, We Just Don't Care, qui amici nel nostro mercoledì 26 agosto. Allora, vi state già facendo sentire, tanti sono i messaggi di amici che sono tornati dalle vacanze, non ne hanno fatte proprio, c'è chi sta ancora in vacanza. Allora, per esempio, c'è chi scrive: le mie vacanze, beh, considerando che per la professione che faccio vedo e curo centinaia di persone ogni mese, non ho varcato il naso dal cancello della villa, piscina e griglia tutti i giorni, mi sono rilassato tantissimo. Ma l'importante è questo: prendersi il tempo giusto per rilassarsi, perché alla fine a questo servono anche le ferie, insomma, fare una vera pausa mentale, non soltanto fisica. State con noi con Rod Stewart.

0: grande Rod Stewart dal 91, Have I Told You Lately. Amici, questa è Radio Monte Carlo. Allora, oggi è la giornata mondiale del cane e tra poco vi racconto di una tendenza che è partita dalle star hollywoodiane ma che si sta diffondendo anche tra le persone non famose. A tra pochissimo.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a €1,89. Da due confezioni in su, €1,75 l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Marvin Gaye, Sexual Healing dall'82, amici, buon mercoledì su Radio Monte Carlo. Allora, oggi è la giornata mondiale del cane, quindi chissà quanti amici con un amico a quattro zampe, bau bau. Però mi dovresti mettere, caro Luca Onere, la bio della mia cagnolona di 7 anni, Golden Retriever, Nike, che non ha questo abbaio qua, fa paura, cioè veramente è un antifurto vivente, perché tu non sai che è un Golden Retriever se la senti abbaiare da fuori la porta. Perché senti un abbaio veramente particolarmente forte e profondo. Allora, ci sono dei dati molto molto interessanti che ci fornisce l'Istat per quanto riguarda appunto l'adozione da parte degli amici a quattro zampe da parte di tanti italiani. 10 milioni di famiglie italiane convivono ormai con un animale domestico. Le coppie giovani sembrano prediligere tantissimo la condivisione proprio con gli amici cani. E io devo dire, se parlo proprio per la mia esperienza, un'esperienza bellissima, perché è un'esperienza fatta di condivisione, che fa strano dirlo, no? Rispetto proprio a l'essere umano insieme ad un animale, ma succede veramente questo, perché si crea una connessione con il nostro cane, e io lo vivo da 7 anni. La cosa bella è che poi si è creata e si è generata quando è arrivato il mio compagno, quando è arrivato mio figlio. Devo dire che ho visto trasformare esattamente proprio il rapporto che c'era intanto di me con la mia cagnolona, con tutta la famiglia. E adesso, insomma, devo dire che la parte più bella è quella del vedere appunto la Nike, la mia cagnolona, interagire con mio figlio di 2 anni e mezzo, che le dà il tormento, ma lei è bravissima. Sono veramente degli esseri speciali, veramente veramente speciali, quindi oggi li celebriamo. State con noi, ci sono le Destiny's Child, questa è Girl su Radio Monte Carlo.

Martin Garrix, YouTube Fireflies su Radio Monte Carlo. Bellissime le foto degli amici a quattro zampe che vivono con voi, che ci state mandando al 342 41 41 762. Tra poco li salutiamo ancora, state con noi.

0: Fa sempre molto bene immergersi in tutte quelle emozioni che la musica di Pino Daniele sanno veramente regalare. Questa era Quando dal 91 qui su Radio Monte Carlo.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
3: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Ah!
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte.

Clemmie Fisher, Love Changes Everything, qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, una tendenza che è partita dai matrimoni esclusivi delle star, prevalentemente da Hollywood, che ormai però si sta diffondendo sempre più anche nelle nozze tradizionali. Parliamo delle cerimonie pet friendly, ovvero quelle cerimonie in cui è prevista una presenza veramente speciale, non soltanto chiaramente dei quattro amici a quattro zampe, ma le wedding dog sitter, ovvero delle persone che sono proprio delle vere e proprie assistenti personali dei nostri amici a quattro zampe, permettendo ai padroni di godersi così la festa senza l'ansia chiaramente di dover lasciare il proprio magari a casa da solo, oppure portarlo da qualche amico che possa guardarlo per qualche ora. Quindi questa insomma si sta diffondendo anche tra i matrimoni di persone normali che non siano necessariamente famose. Allora intanto vi ringrazio perché le foto che sono arrivate dei vostri cani sono tantissime, dovrei salutarvi tutti ma non ce la faccio. Qualche nome: Molly, Rudy, George, Lord Larry, Kira, sono solo alcuni dei nomi dei vostri amici a quattro zampe. Io magari farò un bel post sui miei social, così potete vedere la mia Nike che ha compiuto 7 anni da poco, quindi insomma le mando un bacione. Muah!

Curtis Tigers, I Wonder Why, dal 91 su Radio Monte Carlo, 11:51 minuti, buon mercoledì. Stavo pensando prima fuori onda, ho condiviso questo pensiero con Luca Onere in regia, non ho mai mandato un bacio in diretta alla mia cagnolona, anche perché insomma normalmente non mi ascolta in radio, però potrebbe tranquillamente riconoscere la mia voce perché è abituata a sentirmi e quindi quando magari capita che in casa ci sia la mia famiglia con la radio accesa mentre io sono qui in radio, sicuramente lei, ascoltando la mia voce, mi riconosce come avviene praticamente tutti i giorni della nostra vita. State con noi, buon mercoledì, questa è Radio Monte Carlo ad accompagnarvi anche con James Morrison.

0: WEM, Club Tropicana, qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, tra qualche minuto le breaking news di TGCOM 24. Intanto l'invito è di iniziare la vostra giornata con Radio Monte Carlo Breaking News con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News dal 1 settembre dalle 5 alle 7 solo su Radio Monte Carlo con Laura Ghislandi e la redazione di TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione è attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio, mentre il diesel sfonda i 3 euro al litro in autostrada. Rubio rassicura gli alleati, per ora non sono previsti attacchi contro l'Iran. Il segretario di Stato americano ha illustrato la politica di Trump sino alle elezioni di metà mandato: evitare un'azione militare, aumentare la pressione economica, trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Finché gli europei sostengono Kiev, il dialogo è impossibile, accusa Mosca, mentre proseguono gli attacchi incrociati. Droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Kzhova, ne è seguito un incendio, ripresi anche i raid contro Wildberries. Una frana si è abbattuta nella contea di Kirong in Tibet, sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasoba, travolti alcuni villaggi, si temono gravi perdite, ci sono diversi dispersi, il presidente cinese Xi Jinping attiva i massimi soccorsi. 3 missili da guerra nascosti nel furgone, arrestato a Bari un cittadino francese di 46 anni. Il carico è stato scoperto durante un controllo di routine dalla Guardia di Finanza dopo l'arrivo da Patrasso. Il mondo della musica e dello spettacolo piange Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiere a mezzaste in tutto il paese per una settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

E speriamo davvero che possa tornare a regalarci della grande nuova musica. Phil Collins, l'abbiamo ritrovato con questa canzone dell'85, One More Night, qui su Radio Monte Carlo. Amici, buon mercoledì 26 agosto, 12:06 minuti, mia compagnia Silvia Natargiacomo. Allora, se parliamo di nuova musica, anche Prince ce ne sta regalando, in qualche modo. Mancano due giorni alla pubblicazione di questo Timeless, un album di inediti che vedrà la luce proprio il 28 agosto, 10 tracce mai pubblicate prima, realizzate tra il 77 e il 2016. Sono le prime registrazioni fatte quando era giovanissimo, un giovanissimo musicista, ovviamente super talentuoso, fino alla fine della sua vita, nel 2016, appunto l'anno in cui purtroppo se n'è andato. Tante sono le canzoni che piano piano stiamo scoprendo, per esempio in questo 2026, proprio per anticipare la pubblicazione di questo album postumo, è arrivato questo brano meraviglioso che Prince registrò nel 95, si intitola Stone. Ce lo ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo.

0: E c'è anche un'altra data bellissima che vi vogliamo segnalare, perché sarà la data di domani, giovedì 27 agosto, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale che presenterà in esclusiva l'anteprima dell'album Timeless, con alcuni brani inediti mai ascoltati prima in assoluto. Quindi l'appuntamento è rinnovato per domani, amici, non potete mancare se amate Prince, se amate la bella musica, anche perché ci sarà da ascoltare veramente qualcosa di nuovo, che poi ovviamente farà parte di questo album che verrà pubblicato per tutti il prossimo 28 agosto. Quindi un appuntamento veramente molto molto bello. Noi vi accompagniamo chiaramente con tanta buona musica. 12-11 minuti di questo mercoledì 26 agosto, torniamo nel 2008 con un cantore di emozioni, tutto italiano lui, Jovanotti. Questa è la sua A te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti

a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

0: Non vi nascondo di averla cantata dalla prima all'ultima nota, questa canzone energia pura, Back to You di Bryan Adams, qui su Radio Monte Carlo. State con noi, amici.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
7: La spesa intelligente!
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Dal 1970 Dionne Warwick, I'll Never Fall in Love Again, qui su Radio Monte Carlo, 12:25. Buon mercoledì ancora a tutti voi. Allora, il mondo della musica, come avete sentito, piange una delle menti più brillanti, generose e geniali della storia della musica americana, Dolly Parton, che se n'è andata proprio nella giornata di ieri. Sono bellissime le immagini che arrivano dell'omaggio dell'Empire State Building, tutto in rosa, un tributo legato proprio alla scomparsa di questa leggendaria icona della musica country, venuta a mancare all'età di 80 anni, una leggenda che insomma ha scritto pietre miliari della musica mondiale. Le sue versioni originali di Jolene o di I Will Always Love You, insomma, sono veramente meravigliose. E poi dobbiamo anche dire che oltre alla musica è stata un'enorme figura filantropica, perché con la sua fondazione ha creato l'Imagination Library, donando centinaia di milioni di libri a bambini in tutto il mondo per combattere l'analfabetismo, e ha finanziato in modo determinante la ricerca scientifica durante anche la pandemia. Insomma, la ricordiamo perché Dolly Parton ha regalato veramente delle pagine importantissime di musica. L'America si fermerà, insomma, con questo lutto nazionale per una settimana, e di conseguenza, insomma, ci piaceva chiaramente anche rendere omaggio da parte nostra. Buon mercoledì a tutti voi con la grande musica di Radio Monte Carlo. Io sono Silvia Notar Giacomo, insieme a voi quest'oggi fino alle 15. Siete in tanti al 342 4141 762, quindi tra poco tornerò anche tra i vostri messaggi. Intanto, Teddy Swims, questa è Mr. Know It All.

Una collaborazione bellissima tra Craig David e Sting, Rise and Fall, che arrivava nel 2003, l'abbiamo ritrovata nel nostro mercoledì qui su Radio Monte Carlo, 12:34. Allora amici, quanti messaggi, quante cose belle state facendo, e allora stiamo facendo compagnia a Vale, che è tornata dalle vacanze adesso. Ha parecchio da fare con le valigie da disfare, lavatrici, cose, insomma, che capitano a tutti quando si torna dalle vacanze. Lo dico sempre, è meglio farle le valigie che poi disfarle. C'è chi le sta facendo, infatti, ed è Sabrina, che invece è pronta per partire per la Grecia, appena finito proprio di fare le valigie, quindi partirà finalmente per godersi le vacanze. Noi vi accompagniamo con la grande musica di Radio Monte Carlo. Torniamo nel 93. Altra collaborazione. Ah, che voci. Frank Sinatra e Bono, I've Got You Under My Skin.

0: I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
1: Quanta bellezza, Frank Sinatra e Bon, I've Got You Under My Skin, dal 93 qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, ieri a New York si è svolta una delle giornate più dense e ricche di eventi della US Open Fun Week 2026. Tra poco vi racconto com'è andata.

0: domani ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless. In anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€ in store, app e su decathlon.it.

Jason Moya, Love Resurrection dall'84 su Radio Monte Carlo. Ben trovati, buon mercoledì a tutti voi. Allora, vi ho anticipato, anzi ne abbiamo parlato ieri in realtà, di questo appuntamento con il tennis molto molto atteso all'interno dello US Open Fun Week che si è svolto proprio a New York. Sono successe cose, amici, cose importanti. Allora, intanto lo spettacolo bello è stato fornito dal torneo di doppio misto. Erano attesissime delle coppie meravigliose, per esempio quella composta da Alcaraz e Serena Williams, che pensate però sono stati battuti per 5-3, 4-1 da una coppia meravigliosa come quella di Cobolli e la Bencic. Quindi insomma, bravo il nostro Flavietto Cobolli, che ha dato veramente grande grande spettacolo. Sono state tante le coppie da ammirare mentre giocavano in questo torneo di doppio misto, però c'è stato anche un grande ritorno, quello di Roger Federer, perché questo era l'evento clou della serata nel Arthur Ashe Stadium, gremito di gente perché stavano tutti quanti aspettando ovviamente il grande campione. Per Roger Federer, an icon returns to New York. 5 volte campione dello US Open, è tornato in campo proprio a New York per la prima volta dal 2012 per questa speciale esibizione, e è stato affiancato da leggende del tennis come Andre Agassi, John McEnroe e Andy Roddick. Quindi insomma, di che cosa stiamo parlando? Sicuramente chi sarà stato lì si sarà divertito e si sarà rifatto gli occhi a vedere il tennis giocato in quel modo. State con noi, la nostra musica con Gaia, Bossa Nostra.

Sono ritornata veramente alla mia infanzia nel 95 con I Take That Back for Good. Avevo la camera piena di poster, il diario con tantissime foto, soprattutto di Robbie Williams. Ho scritto Robbie, I love you. Ecco, non vi racconto quando l'ho intervistato, Robbie Williams, proprio qualche anno fa. Insomma, sono tornata un po' un adolescente normale. State con noi, c'è Michael Bublé.

0: pezzone di Bruce Springsteen, Hungry Heart dall'80, qui su Radio Monte Carlo. State con noi amici, tra pochissimo appuntamento con l'informazione del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Prezzi dei carburanti ancora in rialzo. Benzina Self a 2,017 euro, il gasolio sale a 2,137. Alle 18 il Consiglio dei Ministri per la proroga del taglio alle accise. Confesercenti denuncia. Sulle vacanze degli italiani un aggravio di 1,8 miliardi. Antonio Tajani contrarissimo alle tasse sugli extra profitti. Per il vice premier sa di Unione Sovietica. Netanyahu rilancia la linea dura sull'Iran. Non si può fare un accordo con quei selvaggi, insulta il premier israeliano, secondo il quale ci sarebbe una terza possibilità, stringere l'assedio. Intanto il segretario di Stato americano Rubio rassicura gli alleati. Per ora nessun attacco contro la Repubblica Islamica. L'Ucraina ha ripreso i raid contro Wildberries, il più grande rivenditore online russo, colpita anche una raffineria di petrolio. Le forze di Mosca hanno bombardato diverse località della regione di Kherson. Il presidente della Duma, Volodin, accusa: l'Occidente fa tutto per armare Kiev. Allarme malaria all'aeroporto di Francoforte, un morto tra i 6 dipendenti contagiati. L'infezione potrebbe essere stata trasmessa da zanzare trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da zone a rischio. Frane e alluvione tra Tibet e Nepal, villaggi travolti dal fango, si temono molte vittime. Il presidente cinese Xi Jinping mobilita i soccorsi, irreperibili 384 viaggiatori, tra cui 291 cittadini stranieri e 93 nepalesi. Morto Domenico Papalia, considerato uno dei principali capi dell''ndrangheta trapiantata in Lombardia. È deceduto all'ospedale San Paolo di Milano, 81 anni. Era stato scarcerato a luglio per gravi motivi di salute dopo 49 anni di detenzione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

La grande musica di Radio Monte Carlo con i Commodores, Night Shift dall'85, 13, 6 minuti, buon mercoledì 26 agosto, ancora ben trovati, mia compagnia Silvia Notargiacomo. Allora, c'è stato un cambio della guardia nella regia di Milano, do il benvenuto a Giulio Corbelli che mi accompagnerà per le prossime due ore, saremo insieme fino alle 15. Ringrazio ovviamente Luca Onere che lo ha preceduto, ma che ritroverò domani. Allora, amici belli, non è andata benissimo l'asta del pallone, il pallone più famoso della storia, quello di Diego Armando Maradona, che segnò con questo pallone appunto il celebre gol della mano di Dio contro l'Inghilterra ai mondiali dell'86. È stato un flop praticamente questa asta che si è tenuta qualche giorno fa, perché il pallone è stato venduto per una cifra di 6,8 milioni di dollari, non poco, però è una cifra inferiore rispetto a quella che si aspettavano, perché insomma si stimavano 10 milioni. Detto questo, invece, stanno continuando a crescere i fan di Maradona da tutto il mondo, che vogliono andare a vedere questo bellissimo murales dedicato a lui a Napoli. E allora tra poco magari vi racconto meglio nel dettaglio, perché al momento è in restauro e quindi scopriremo un po' di dettagli tra pochissimo. State con noi con la nostra musica, c'è Bruno Mars.

L'energia di Pink, Try, dal 2012 su Radio Monte Carlo. Allora amici, andiamo a Napoli, città dove il legame tra Diego Armando Maradona e i suoi cittadini continua veramente a essere sempre molto forte. È una città che continua a richiamare visitatori da ogni parte del mondo, un po' per la sua bellezza, un po' per questo murales dedicato proprio al Pibe d'Oro, che richiama veramente tanta gente, non soltanto tifosi del Napoli, ma anche tifosi in genere del calcio, estimatori di Diego Armando Maradona, che anche proprio in occasione dell'esordio del Napoli in campionato, proprio qualche giorno fa, per l'inizio del campionato appunto, sono scesi per i quartieri spagnoli, sono tornati a guardare questo bellissimo murales, che però hanno trovato coperto da un telo blu perché è in restauro. E allora, quanto durerà questo restauro? Dicono che probabilmente ci sarà un'inaugurazione ufficiale per svelare il lavoro di restauro tra 2 o 3 settimane. Fino ad allora l'opera resterà comunque protetta da questo telone e l'area continuerà a essere delimitata da varie transenne, ma comunque questo non frena tutto l'entusiasmo di chi ha apprezzato chiaramente Diego Armando Maradona, quindi tantissimi in tutto il mondo, per andare lì e magari cercare di scorgere un pezzettino di questo murales meraviglioso. Buon mercoledì a tutti voi, questa è Radio Monte Carlo, 13:17.

0: La voce di Irene Grandi, che vita è qui su Radio Monte Carlo. Allora, tra poco, amici, vi racconto di un bellissimo ritorno dietro la macchina da presa di un regista amatissimo che all'età di 90 anni sfida le nuove dinamiche dell'industria cinematografica.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: L'inflazione

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAM94.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Un capolavoro di John Lennon dal 71 Jealous Guy, dal suo album solista Imagine. L'abbiamo ritrovato nel nostro mercoledì qui su Radio Monte Carlo. Allora, amici, a dispetto di un'industria cinematografica che ormai è soffocata da nuove dinamiche come gli algoritmi, franchise fotocopia, bilanci prudenziali, c'è una bella notizia che scuote proprio il panorama d'autore ed ha il sapore un po' di una promessa mantenuta, quella di Woody Allen, che torna finalmente dietro la macchina da presa. E allora, a ottobre si accenderanno a Madrid i riflettori su questo nuovo lungometraggio, un progetto da 14 milioni di dollari segna un ritorno per questo amatissimo regista newyorkese, che ha spento 90 candeline mantenendo però intatta una lucidità artistica veramente invidiabile, di rara eleganza. E si tratta tra l'altro di un terzo capitolo di una felice storia d'amore con la Spagna, perché insomma ci ricordiamo in molti di Cristina Barcellona, di Rifkin's Festival, e questo quindi sarebbe il terzo film girato in Spagna. A ottobre prenderanno il via tutte le riprese, e di conseguenza auguriamo buon lavoro a un regista che veramente ci ha regalato delle storie appassionanti, bellissime, e che vuole tornare giustamente alla vecchia maniera, come si faceva un tempo, tornando in sala cinematografica. Quindi buon lavoro a

Ho un bellissimo ricordo di un concerto di Lenny Kravitz di 2 anni fa al Lido di Camaiore, concerto meraviglioso, emozione grandissima perché era la terza volta che portavo a un concerto mio figlio che all'epoca aveva 5 mesi, insomma si è beccato Lenny Kravitz che in quel momento, tra l'altro come tutti i concerti da un po' di tempo a questa parte, indossava questi pantaloni tatuati, ormai ce l'ha tatuati, pantaloni di pelle proprio a pressione, e la domanda sorge spontanea un po' per molti che lo seguono, ma continua a indossare pantaloni di pelle anche in allenamento? Sì, e lui ha voluto rispondere a questa domanda. C'è una ragione precisa per cui non li toglie mai neanche quando si allena, perché lui si esibisce sul palco in pelle, in denim, quindi quando si allena anche vuole indossare gli stessi pantaloni, penso che ne abbia molti, quindi se li cambi, l'importante è che non siano troppo a pressione, Lenny, che sennò succede come quella volta che hai vissuto quell'incidente incredibile, ti si sono spaccati proprio sul palco lasciando intravedere tutto, quindi forse non è il caso, insomma magari una taglia in più così stai pure più comodo, eh? Che dici? Va bene, state con noi, la nostra musica con Boyz II Men.

0: Boys to Men, End of the Road. Buona estate amici, questa è Radio Monte Carlo.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Dall'87 Simply Red qui su Radio Monte Carlo, 13:48 minuti. Allora amici, quanto è bello quando si va in vacanza e si soggiorna in un alberghetto oppure in un bed and breakfast e si trova quella giusta come dire atmosfera, no? Per riposarsi, per rigenerarsi, ma anche per vivere esperienze visive grazie magari ai paesaggi circostanti. Allora sicuramente chi andrà a soggiornare in Costa Azzurra al La Colombe Hotel, La Colombe d'Or in realtà si chiama, questo piccolo albergo situato all'ingresso del borgo medievale di Saint-Paul-de-Vence in Costa Azzurra, beh, si rifarà gli occhi, amici, perché è considerato uno dei luoghi più affascinanti al mondo per il connubio che c'è tra ospitalità, storia e soprattutto arte moderna. Allora, venne creato come bar provenzale all'inizio degli anni 20 da una famiglia proprio locale che poi lo trasformò in un albergo. Qual era la regola lì? Si poteva soggiornare chiaramente rilassandosi, come insomma tutte le situazioni in cui si cerca di andare in vacanza, ma c'era un cartello che diceva: qui si alloggia a piedi, a cavallo o con un quadro. Ecco, in quel periodo, intorno agli anni 40, a un certo punto iniziarono ad arrivare tantissimi visitatori, soprattutto artisti, ma artisti non così, da Pablo Picasso a Matisse, a Miró, a Chagall, ne potremmo citare veramente tanti, che per soggiornare lasciavano in cambio un quadro. Quindi immaginate questo piccolo albergo in Costa Azzurra, in questo borgo medievale, come un piccolo museo veramente fatto di grandi passaggi storici di grandissimi artisti. La famiglia continua però a ospitare persone normali, non bisogna essere famosi per accedere chiaramente ai servizi, e ancora sceglie di non trasformarlo in un vero e proprio museo. Comunque un'esperienza sicuramente da fare. State con noi, buon mercoledì e buona musica qui su Radio Monte Carlo.

Sky su Radio Monte Carlo. Che bello leggere il messaggio di Vittorio che ci conferma la bellezza di questo alberghetto di cui vi ho parlato poco fa. C'è stato per un weekend e ha detto: posto meraviglioso a Saint-Paul-de-Vence. Che bello, grazie ovviamente per averci scritto. 13:57, ancora ben trovati su Radio Monte Carlo, in mia compagnia la voce straordinaria per voi di Amy Winehouse.

0: They Will Come dal 2011, Amy Winehouse, su Radio Monte Carlo, tra pochissimo TG Com 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione è attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio. Antonio Tajani, contrarissimo alle tasse sugli extraprofitti, sanno di Unione Sovietica, afferma il vice premier. Droni ucraini contro una raffineria di petrolio Kzova e Wild Berries. Le forze russe hanno bombardato diverse località della regione di Kherson, gravi danni alla centrale termoelettrica. Il Cremlino ha confermato la visita lampo del capo della CIA Radcliffe a Mosca, ma smentisce l'incontro con Putin. Il premier israeliano ha espresso a Donald Trump i suoi dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo con quei selvaggi in Iran, le parole di Netanyahu, rilanciando tre passaggi: la diplomazia, l'azione militare e quello che lui definisce un inasprimento dell'assedio di Teheran. Malaria allo scalo di Francoforte, un morto e cinque contagiati tra i dipendenti. Rafforzati i controlli e le misure di prevenzione. Le zanzare infette trasportate accidentalmente a bordo di aerei provenienti da aree endemiche. Una frana si è abbattuta sulla contea di Kirong in Tibet, sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasova, travolti alcuni villaggi. Si temono gravi perdite, ci sono diversi dispersi. Il presidente cinese Xi Jinping ha attivato i massimi soccorsi. Il mondo della musica e dello spettacolo piange. Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiera mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Queste le breaking news di TG Com 24.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

Turn Your Love Around qui su Radio Monte Carlo, 14:06 minuti, buon mercoledì 26 agosto, buona estate amici, come state? Io lo leggo in realtà come state, molti di voi piuttosto bene perché stanno ancora in vacanza, giusto così? Allora al 342-4141-762 scrive Martina che ci ascolta dal mare, delle Marche, da San Benedetto del Tronto, luogo meraviglioso che io amo follemente perché sono cresciuta proprio lì, le mie vacanze d'infanzia sono state tutte a San Benedetto del Tronto fino ai 20 anni, quindi ti puoi immaginare, sono di casa da quelle parti. Scrive: poca gente, sole, mare e la vostra musica, quindi situazione perfetta. Saluto anche Mauro che dice: ciao Radio Monte Carlo, compleanno in ufficio da solo. Ma come da solo? Grazie per farmi sentire in vacanza con la vostra grande musica, anche se non lo sono. Allora buon lavoro e soprattutto buon compleanno. E guarda che alla fine, insomma, il fatto che tu sia da solo, tutto sommato, non è una cosa proprio brutta. Lavori meglio, lavori con i tuoi tempi, tranquillo, senza nessuno attorno, no? Prendi il meglio da questa giornata, dai. Allora, noi vi accompagniamo con la nostra musica. Come sempre c'è la regina, è una delle nuove regine, Taylor Swift, Opalite.

per sempre, Eros Ramazzotti su Radio Monte Carlo. Ne facciamo tanti auguri di buon recupero a questo artista straordinario che si è sottoposto a un intervento alle corde vocali. È andata bene, ha aggiornato i suoi fan attraverso una storia sul suo canale Instagram e ha rassicurato tutti quanti sulle sue condizioni di salute. Unica nota dolente: si dovrà fermare per un po', quindi ha dovuto cancellare il suo tour. Il medico ha scritto: mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date negli Stati Uniti, Canada, America Latina, per le quali purtroppo dovremmo aspettare il 2027. Poi ovviamente questo tour verrà riprogrammato per quando Eros Ramazzotti sarà poi pronto a tornare sul palco più forte che mai. Forza Eros, siamo con te ovviamente. State con noi, la nostra musica con Alanis Morissette, questa è Ironic.

0: Alanis Morissette, Ronic, dal 96, amici, buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
11: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Quante parole potremmo spendere per questo genio della musica, David Bowie, ma la sua musica dice già tutto. Life on Mars su Radio Monte Carlo, 14:25, ancora ben trovati amici. Allora, sono incappata su un articolo del Resto del Carlino con la firma di Valerio Rosa che racconta la storia dell'unico distributore di carburanti di Valle Castellana, comune abruzzese di circa 800 abitanti, situato a due passi dal confine con la provincia di Ascoli Piceno, che è stato rilevato dall'amministrazione comunale per calmierare i prezzi di benzina e diesel. La scelta coraggiosa del sindaco Camillo D'Angelo, che è stato intervistato e appunto ha detto: beh, è nato tutto per un'esigenza reale che però è diventata una grande opportunità, tanto che diversi comuni come quello di Castelli, sempre in provincia di Teramo, ci hanno chiesto come attivare l'iter per seguire il nostro esempio. Una scelta che è stata necessaria perché questa pompa di benzina stava per chiudere, quindi questi abitanti di Valle Castellana sarebbero rimasti senza distributore e avrebbero dovuto fare rifornimento ad Ascoli Piceno, quindi 40 chilometri di distanza per fare rifornimento. Quindi il comune ha scelto di rilevare la pompa di benzina e hanno così pensato poi di vendere il carburante al prezzo di costo. Al momento la benzina la vendono a 1,75 euro al litro, il gasolio a 1,89 euro, per la soddisfazione dei residenti, ovviamente, di tutti coloro che magari scelgono poi di andare a fare il rifornimento proprio in questo piccolo comune. Tutti a fare benzina e gasolio a Valle Castellana a questo punto, amici, e chissà che non venga mutuata questa idea da qualche altro comune. Vedremo. State con noi in questo mercoledì 26 agosto, c'è anche la straordinaria Alicia Keys, No One.

La nuova canzone di Tommaso Paradiso per questa estate 2026, Agitare Coca-Cola, questo è il titolo e ora la voce di un artista che sta finalmente per tornare a cantare anche dal vivo, è Céline Dion.

0: Celine Dion, That's the way it is, dal 99, buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Salutiamo Paolo di Treviso, grande fan dei Simple Minds, che ci ringrazia per questa Live and Kicking dall'85 qui su Radio Monte Carlo. Grazie per averci scritto. E allora, i fan di Harry Styles saranno veramente emozionatissimi, perché oggi prenderà il via alla sua residenza al Madison Square Garden, atteso perché ogni mercoledì, venerdì e sabato fino ad Halloween suonerà come headliner in questo tempio dello sport, che poi diventerà tempio della musica anche grazie a lui. C'era già stato un po' di tempo fa per 15 serate, però adesso torna veramente in pompa magna. Allora, ci sarà una navetta in edizione speciale che si chiama Disco Together, che trasporterà i passeggeri direttamente dagli aeroporti di New York al Madison Square Garden per soli $25 a persona. Harry ha pensato veramente a tutto, ha pensato anche a questo, e ha pensato di proporre una navetta tipo discoteca, perché suonerà tutta la sua musica, si potrà ballare, ci si potrà divertire, proprio per vivere tutte le emozioni che si vivono prima di andare a un concerto. Quindi bravo, bello, bravo, talentuoso, ci piace tanto, e ce lo ascoltiamo proprio con il suo ultimo singolo, che si intitola Dance No More. Harry Styles su Radio Monte Carlo.

0: was just like a song when we were young.
1: La voce meravigliosa di Adele, When We Were Young, dal 2016, dal suo terzo album in studio, 25. Amici, buon mercoledì, tra pochi minuti ci salutiamo, anche perché si sta scaldando Giancarlo Cattaneo, che poi vi accompagnerà a partire dalle 15. C'è ancora tempo per un'altra bellissima canzone. E allora torniamo nell'81 con Quarterflash, Harden My Heart.

0: Flash, chiudere queste 4 ore insieme qui su Radio Monte Carlo. Allora ringrazio tutti voi amici, siete stati tantissimi anche oggi, grazie Giulio Corbelli, Chico Allotta in regia, Claudia De Rio in redazione, Beppe Ungaro per la musica. Tra pochissimo arriverà Giancarlo Cattaneo ad accompagnarvi ovviamente qui su Radio Monte Carlo, prima TGCOM 24 con me Silvia Notargiacomo. Invece appuntamento a domani alle 11, state bene, ciao a tutti.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie.
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
11: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
12: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
13: Penso che non sia semplicemente una macchina.
11: Può un vuoto essere colmato?
14: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
11: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
13: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
11: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buon pomeriggio da Esteroletto. Frane e allagamenti al confine tra Nepal e Tibet cinese, innescati forse da un sisma. Villaggi travolti dal fango, si temono molte vittime. Irreperibili 291 cittadini stranieri, tra cui 90 italiani e 93 nepalesi. Il presidente Xi Jinping ordina il massimo sforzo per prestare soccorso alle zone colpite. Un elicottero ultraleggero è precipitato in tarda mattinata nel Verbano Cusio Ostola, nei pressi del bacino artificiale Camplicioli, dopo aver urtato i cavi della funivia. Ha preso fuoco nell'impatto. Due le vittime, un uomo di 60 anni e una donna di 63 di Milano. In Lombardia, primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di un 59enne affetto da sclerosi multipla progressiva, deceduto ieri. È la terza persona ad accedere alla morte volontaria in un ospedale regionale, ma la prima per la quale è stata organizzata l'intera fase attuativa. Allarme e malaria all'aeroporto di Francoforte, un morto tra i 6 dipendenti contagiati. L'infezione potrebbe essere stata trasmessa da zanzare trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da zone a rischio. Rafforzati i controlli e le misure di prevenzione. Netanyahu rilancia la linea dura sull'Iran, non si può fare un accordo con quei selvaggi, insulta il premier israeliano, secondo il quale ci sarebbe una terza possibilità, stringere l'assedio. Intanto il segretario di Stato americano Rubio rassicura gli alleati, per ora nessun attacco contro la Repubblica Islamica. Prezzi dei carburanti ancora in rialzo, benzina self a 2,017 euro, il gasolio sale a 2,137. Alle 18 il Consiglio dei Ministri per la proroga del taglio alle accise, sul tavolo anche il decreto ex Ilva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
20: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

7 fa, e dunque parte la seconda parte del pomeriggio di Radio Monte Carlo con, non ci posso credere, io non me lo ricordavo che tu saresti poi rientrato alle vacanze, Giulio Corbelli è in regia, nella squadra Federica Fogliani in redazione, buon pomeriggio da parte mia, sono Giancarlo Cattaneo con voi fino alle 7 della sera. Le vacanze sono andate bene? Scusate i convenevoli, no, lo chiedo al mio Giulio Corbelli, sì, tutto a posto, tutto molto molto bene, ma caro mio, anche per te, come ho detto ai tuoi predecessori, è fernuta, quindi qua bisogna lavorare, lo facciamo con estremo piacere se vi fa piacere. Se siete in vacanza, siete in giro, siete a casa, non avete mai staccato Radio Monte Carlo, comunque è rimasta sempre con voi anche attraverso un semplice numero che è il nostro, dei 342 41 41 762, ovviamente per ricevere tutte le vostre testimonianze, quindi messaggi di testo, vocali, fotografie, racconti, quello che vi passa davvero per la testa d'estate, poi bisogna ancora di più

il solito sesso, Max Gazzè hanno riattaccato qui. 15 e 14 minuti, molta leggerezza a Basilea. Grazie Gaetano nel tuo messaggio. Sta stirando lui in questo momento. 342-4141-762. Ben ritrovati all'ascolto di Radio Monte Carlo tutto il pomeriggio insieme fino alle 7 della sera. Anche i nostri colleghi, amici di Radio Monte Carlo precedentemente vi hanno ovviamente riportato della scomparsa di Dolly Parton, ma ho trovato sul web una lettera che lei scrisse ad Eminem, un cantante ovviamente di un genere musicale così distante da lei, lei che è scomparsa ieri all'età di 80 anni, e tra qualche istante vorrei leggervela perché secondo me è un po' la sintesi della persona, dell'artista, della grande artista che ovviamente è stata. Prima però direi di ascoltare su Radio Monte Carlo anche Elton John.

0: Grande interprete Elton John su Radio Monte Carlo, Something About The Way You Look Tonight. Qualche istante con noi ci saranno gli Steely Dan.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

Do It Again. E volevo salutare anche Gabri che scrive al 342-4141-762. Questo brano appena ascoltato degli Steely Dan mi ricorda un viaggio pazzesco con la mia mamma e una grandissima spensieratezza. La musica serve a questo e siamo contenti, cara Gabri, anche della tua testimonianza. Testimonianza differente è quella che vi riporto, e l'ho accennato poco fa, la scomparsa ieri di Dolly Parton. Già detto, ne hanno parlato ovviamente i miei colleghi che mi hanno anticipato, ma ho scovato una lettera che questa grandissima artista scrisse a Eminem quando lui fu introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame, e scrive, insomma, si congratula con Eminem. Poi è scritta in inglese, per cui cerco di tradurvela e vi chiedo scusa di eventuali errori in tempo reale. Scrisse Dolly Parton a Eminem: la tua performance è stata veramente strepitosa e tutti l'hanno detto, ciononostante io devo ammettere che non conosco nulla del rap, lei dice ovviamente in questa lettera, scrive così a Eminem, ma so che sei veramente il migliore in questo genere. Ti sembrerà forse strano, ma sento una grande connessione con te, anche se non ci siamo conosciuti, e spero che ciò accadrà veramente presto. Continua così, sei veramente un essere speciale. Con amore e rispetto, Dolly Parton. Appunto, a uno sconosciuto nell'industria musicale, che sicuramente non deve essere una cosa molto semplice, e soltanto per complimentarsi dell'ascesa proprio di Eminem, introdotto, come detto, in quel periodo nella Hall of Fame. Per cui mi piaceva sottolineare anche la grandezza dell'artista, al di là ovviamente di ciò che ha lasciato e rimarrà per sempre in ambito musicale. Subito Christina Perri.

Musicali che probabilmente sono nati proprio per non farla mai terminare, soprattutto con queste sonorità degli anni 70, questo funk dei New Genea appena ascoltati con On and On. Spazio adesso invece a

0: Radio Monte Carlo anche con Donna Lewis, I Love You Always Forever. Qualche istante, andiamo al cinema. C'è una curiosità che riguarda soprattutto un genere, non so quale sia il vostro. È un genere, ecco, non è il mio preferito, forse è quello di Giulio Corbelli. Qualche istante ne parliamo insieme.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.

0: A meconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: Da due confezioni in su, 1,75 euro l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

ancora incredibilmente sulla scena UB40, qui riascoltati con la loro I Got You Baby, tant'è vero che a breve Stati Uniti e Canada godranno di una loro tournée celebrativa. Allora, saluto e rispondo a chi mi scrive: mi direste il titolo del brano degli anni 70 ascoltato poco fa? Sì, Steely Dan, Do It Again. Magari ti scrivo, così ti rimane anche, perché se mi scrivete io posso rispondervi, funziona così questo programma che abbiamo qui in radio. Se invece doveste inviare un messaggio vocale, io non ho modo di rispondervi. Vabbè, detto ciò, anticipavamo qualche istante fa che avremmo parlato di cinema e di un genere preciso che è l'horror, che io proprio, cioè, toglietevi, io non ne guardo uno, perché non capisco perché debba avere paura, mentre il mio Giulio Corbelli, il mio regista, insomma, è proprio amante del genere. Secondo un'analisi, l'horror è l'unico genere cinematografico in cui le donne appaiono sullo schermo e parlano quanto più degli uomini. In tutti gli altri generi, uomini e ragazzi restano visibili e udibili circa il doppio delle loro colleghe donne. Invece per l'horror è così. Hanno utilizzato un software di riconoscimento facciale e vocale e hanno stabilito quanto un personaggio compare sullo schermo, quanto tempo parla. L'hanno applicato a centinaia di film e la spiegazione veloce è che qualcuno deve resistere fino alla fine nel genere horror, osservare e sopravvivere per raccontarlo, ed è proprio definita la final girl, cioè colei che è preposta per portare avanti la trama fino all'ultimo atto, ed è una donna. Così è nell'horror. Giulio Corbelli, tu che sei amante, magari me lo puoi confermare. Sì, annuisce, per cui è assolutamente così. Se

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Friday night, you and your

0: It's not dry, but it's okay. Il titolo del brano di Whitney Houston qui su Radio Monte Carlo. È un bel periodo anche per il Ligabue. Oggi il nuovo singolo, poi tornerà in concerto dalla seconda metà di settembre, ovviamente per i suoi live, e lo riascoltiamo su Radio Monte Carlo.
1: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è

0: Fino al momento dedicato all'informazione, ascoltiamo insieme il TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. C'è attesa per la riunione del Consiglio dei Ministri fissata nel tardo pomeriggio di oggi e che dovrebbe varare misure contro il caro carburante. Si va verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per calmierare i prezzi. Tragedia questa mattina in Piemonte. Un aeromobile è precipitato, morte le due persone a bordo, un uomo di 60 anni e una donna di 63. L'incidente nel Verbano, Cusio Ossola. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso. Dall'estero, salito almeno 31 morti il tragico bilancio delle inondazioni tra Nepal e Tibet nel distretto di Rasuwa. Il Kathmandu Post conferma che 348 persone risultano disperse, 88 sono state invece tratte in salvo, almeno 90 gli italiani presenti in tutta la regione, secondo la Farnesina. Va avanti il conflitto russo-ucraino, ancora scontri incrociati nelle ultime ore. Le forze di Mosca hanno bombardato diverse località della regione di Kherson, gravi danni alla centrale termoelettrica. Medio Oriente, dubbi di Benjamin Netanyahu sulla possibilità di raggiungere un accordo con Teheran. Il premier israeliano, parlando con Trump, ha definito i vertici del paese quei selvaggi in Iran, rilanciando in particolare su diplomazia, azione militare e inasprimento dell'assedio a Teheran. Chiudiamo occupandoci di sport. La Federazione Italiana Gioco Calcio ritira il suo sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alle elezioni alla presidenza FIFA a marzo 2027. Decisione in condivisione con l'UEFA e le iniziative del presidente FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Grandi, grandissimi interpreti Manhattan Transfer, la loro Soul Food to Go. 16-7 minuti all'ascolto di Radio Monte Carlo. Buona estate, buon mercoledì 26 di agosto. Mi piacciono molto gli avvicendamenti di questa fase anche in regia, per cui saluto e ringrazio Giulio Corbelli che si è occupato della prima ora della trasmissione, e accolgo Davide Ippolito. Davide Ippolito, questa la devo dire, mi ha preparato, noi siamo amici fuori onda, è la verità, del pesto un paio di giorni fa, me l'ha portato, due o tre, un paio di giorni fa, uno è già andato, due vasetti, buonissimo, mi piace questo scambio, e non so come ripagare, guarda, no, lo so. Allora, ci siamo amiche e amici all'ascolto, vi raccontiamo anche un po' il fuori onda. Questa è una grande famiglia, quella di Radio Monte Carlo, che è pronta domani, giornata campale, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale che vi presenterà in assoluta esclusiva l'album nuovo di Prince, la cui uscita è prevista proprio invece dopodomani. Il 28 agosto esce Timeless e domani invece 27 i brani inediti, mai ascoltati prima in assoluto, per cui più volte al giorno questa raccolta, i 10 brani inediti e rari da studio che appartengono a vari periodi proprio della carriera di questo grandissimo artista, appunto, che è Prince, tra il 1977 e poco prima della sua scomparsa, dunque nel 2016, ve li faremo ascoltare appunto domani, mi raccomando, e dopodomani Timeless. Intanto, per entrare un po' nel mood, direi di ascoltare questo brano che è bellissimo, che è stata veramente una grandissima scoperta di quest'anno, di Prince, ovviamente, si intitola With This Tear.

40 anni di carriera, l'evoluzione di questo grandissimo artista qui su Radio Monte Carlo, riascoltato con With This Tear. Lui ovviamente Prince. Ancora una volta vi ricordo che Timeless arriverà il 28, per cui dopodomani sarà disponibile a tutti. Tra l'altro sarà pubblicato in digitale, vinile black e anche CD, e poi sarà disponibile anche un'edizione limitata in vinile viola. Ma la cosa ancora più importante, mi permetto di dire, è che domani in anteprima esclusiva su Radio Monte Carlo vi faremo ascoltare queste 10 tracce. Quindi veramente per gli amanti della musica, e Radio Monte Carlo è una firma eccellente, direi che è un appuntamento imperdibile. È tornata anche lei di recente con un nuovo lavoro, ma la riascoltiamo dal passato. Shiver, Natalie Imbruglia.

Poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto in me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Di recente ha compiuto anche gli anni 58 per questo eterno ragazzo, veramente un virtuoso alla chitarra e non soltanto, Alex Britti su Radio Monte Carlo con Oggi Sono Io.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
7: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.

Heart Stop Beating in Time, il titolo del brano di Leo Sayer qui su Radio Monte Carlo. In realtà lui si chiama Gerardo e non Leo, ma sua moglie gli suggerì, visto che aveva una criniera di capelli, cioè i capelli come un leone, ha detto: ma perché non ti chiami Leo? Che è così sulla scena. Poi lo ricordiamo, l'abbiamo appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo. Un saluto a Giovanni 76. Da qualche ora, o meglio da qualche giorno al pomeriggio, ci invitate a trascorrere qualche giorno con voi e a me fa molto piacere. Giovanni 76 mi invita a Messina dicendo: perché non vieni qua, ti riempiamo di granite con panna e brioche più arancini e varie. E direi che mi hai ingolosito non poco. L'estate è ancora bella, viva, anche se vi parlo da una Milano in questo momento con qualche nuvoletta. Ma c'è uno studio dell'Università di Bologna che dice che anche le previsioni del tempo contribuiscono a formare il costo di una camera d'albergo, e chiaramente l'avevamo sospettato. Ma c'è di più: se all'orizzonte c'è la pioggia, nelle località balneari le tariffe possono diminuire fino al 10%. Se invece le temperature previste aumentano anche solo di un grado, i prezzi possono crescere fino al 3%, appunto, per ogni grado in più, che non è una cosa da poco. La ricerca ha preso in esame le variazioni delle tariffe di 1300 alberghi distribuiti in 7 note destinazioni turistiche sia in Italia sia in Francia, per cui è chiaro che il clima incide. È anche chiaro che magari gli albergatori possano un po' prendersela, un po' incavolarsi nel momento in cui la previsione non è sempre corretta. Buona estate!

0: Brivido Felino, Mine e Celentano su Radio Monte Carlo. Prendete un cucchiaino, qualche istante vi faccio assaggiare qualcosa di veramente buono.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti

0: in anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: più uno.
7: L'inflazione.

0: meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Radio Monte Carlo con John Waite, Missing You, 16:47 minuti, ancora buon ascolto e buona estate. Noi italiani prediligiamo l'olio di oliva al burro, mais en France c'est différent, perché i francesi invece se ne intendono di burro e lo utilizzano veramente, pare. Stavo guardando dei dati, 8 kg di burro a persona all'anno secondo il Ministero dell'Agricoltura, en France è questo. Ed è stato presentato poco tempo fa il primo negozio parigino, perché si trova proprio lì, interamente dedicato al burro, si chiama Le Butter Shop, vabbè, che ha aperto le sue porte e propone 30 varietà proprio del burro che è così amato dai francesi, burro che arriva da piccoli produttori familiari della Bretagna, della Valle della Loira, del nord della Francia, versioni aromatizzate allo scalogno, pepe, alghe, aglio, limone con pepe verde, chi più ne ha più ne metta. I clienti possono assaggiare a cucchiaiate prima di acquistare, da una piccola porzione da 10 grammi fino a acquistare un blocco da un chilo. Se le varietà salate non convincono, tranquilli, perché ci sono anche quelle dolci, vaniglia, lampone, fragole e cioccolato. E tra l'altro viene riportato anche in questa notizia che chi assaggia anche con un po' di scetticismo magari un burro così, fragola, cioccolato, resta veramente stupito, perché pare sia proprio molto molto buono. Bisogna prendere il cucchiaio, metterlo sul palato, sulla lingua, deve sciogliersi un po' e poi i sapori iniziano ad arrivare uno dopo l'altro. Questo è ciò che ci dicono. Se avete, come dire, progettato, pianificato una piccola gita a Parigi, questo Butter Shop si trova a due passi da Champ de Mars.

0: Barbie, Dance Little Sister su Radio Monte Carlo, pronti nuovamente a ascoltare insieme le ultime notizie.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17 e un minuto.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Sono salite ad almeno 90 le vittime accertate delle alluvioni che hanno colpito il Nepal nelle ultime ore. Quasi 300 gli stranieri che risultano attualmente irreperibili, 2 i connazionali coinvolti, dice il ministro Tajani. Entrambi stanno bene. Oggi nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi riunione del governo sul caro carburanti. Dal Consiglio dei Ministri si attendono misure per calmierare i prezzi, soprattutto quello del diesel che ha raggiunto livelli record del 2022. Medio Oriente, dubbi da Benjamin Netanyahu sulla possibilità di raggiungere un accordo con Teheran. Il premier israeliano, parlando con Trump, rilancia su diplomazia, azione militare e inasprimento di quello che definisce assedio di Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian incontrerà la prossima settimana Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, lo ha detto l'ambasciatore iraniano in Russia. Stati Uniti, l'amministrazione di Trump sospende a livello globale le richieste di visto per immigrati nel paese, accadrà nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza. Appello nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione a Palermo di Libero Grassi, la CISL ricorda che oggi è più che mai elogiare l'imprenditore e il suo coraggio di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo nel Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

Di Ippolito che è in regia. Io sono Giancarlo Cattaneo, ho il compito di accompagnarvi per questa settimana 4 ore nella seconda parte del pomeriggio di Radio Monte Carlo, a partire dalle 3 del pomeriggio, e dunque andremo avanti fino alle 19, poi il sunset, e poi da martedì prossimo la nuova stagione riparte tutto come al solito. Quindi, per quanto mi riguarda, con Tamara Donà dalle 18 alle 20 vi faremo compagnia con Take It Easy. Volevo salutare, tra i tanti messaggi, perché ovviamente per chi non lo sapesse c'è anche questa opportunità, quella di scriverci o inviarci anche dei messaggi vocali o fotografie o quello che vi passa per la testa, al nostro numero che è il 342 4141 762. Dicevo, volevo salutare Rover di Trento che commenta la notizia del beurre, della boutique del burro che è nata a Parigi, dove vendono 30 diverse tipologie di burro, e lui giustamente scrive: mi chiedo, ma i francesi ce l'hanno colesterolo, trigliceridi? Immagino proprio di sì, e anche valori elevati. Beh, il colesterolo ce l'ho pure io, però che non utilizzo burro ma solo olio d'oliva, per cui va bene, va bene, va bene. La musica non si ferma, e allora Malika Ayane in arrivo con

Mercy di Shawn Mendes qui su Radio Monte Carlo. Esattamente, questo brano è datato 2016, quindi 10 anni fa. Notizia che voglio dare per il mio Davide Ippolito, che è in regia, perché lui è un amante della dance music, ma soprattutto della vita notturna. Beh sì, e la notizia parla di questo: quali sono, anzi indovinale Davide, le 10 migliori città al mondo proprio per quanto riguarda la vita notturna. Bangkok è la numero uno. Non sapevo proprio la vita notturna di Bangkok, nominata appunto la miglior città al mondo per la vita notturna nel 2026, classifica seria perché stilata da Time Out. Prima in Europa e seconda nella classifica assoluta è Berlino, che è da sempre un riferimento per la vita notturna. Al terzo posto abbiamo New York City, apprezzata per una scena in continua evoluzione. Poi abbiamo Melbourne in Australia e San Paolo in Brasile. Oltre a Berlino invece ci sono altre due città europee che sono entrate nella classifica tra le prime 10, sono Brighton, che si trova all'ottavo posto, e Amsterdam, che invece troviamo al decimo posto. Vedo il mio Davide Ippolito annuire, non ho capito se... no, non è d'accordo, niente, non è d'accordo. Qual è la numero uno per te, se non è Bangkok? Lipsia? No, non ho capito il labiale. Me lo dici tra qualche istante.

0: canzone in qualche modo pertinente, visto che abbiamo parlato di vita notturna. Qui si parla ovviamente di altro ambito, di chi deve lavorare su turni e quindi per questo fa il turno notturno e poi dorme di giorno. Day Sleeper, i REM su Radio Monte Carlo. Comunque ho risolto, il Davide Ippolito in regia non aveva detto Lipsia e avevo letto male io il labiale, ma era ovviamente vita notturna Ibiza.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 €.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

la grande musica di Radio Monte Carlo, e trovare inizialmente una parola che facesse rima con glass, insomma, non deve essere stato facile. Me ne viene in mente una, ma non si può dire alla radio. Dunque saluto Claudio da Catanzaro, poi saluto Gianni che ci ha scritto dalla Polonia, e guarda che lui ha confermato con un messaggio vocale, anzi non è scritto, che a Lipsia c'è una bella vita notturna. Berlino lo sapevamo già. C'è anche chi ha scritto: come hai fatto a confondere il labiale di Ibiza per Lipsia o viceversa? Senza Tamara sei perso. Probabilmente senza Tamara sono perso, sì, ma vi assicuro che quando Ippolito, il mio regista, ha pronunciato... Allora, c'è un vetro che ci separa, tra l'altro, che riflette questa luce, non è facile, a mia discolpa. E se tu prova a immaginare, tu amico all'ascolto, amica all'ascolto, che uno ti dica dall'altra parte Lipsia e tu rascam per Ibiza, cioè c'è comunque una... No, labiali, vabbè, non fa niente, andiamo avanti, cercavo di salvarmi ma non va bene. 342 41 41 762. Invece tra qualche istante vorrei parlarvi della Spagna. Vamos a España, España por la vida, perché si va verso un super settembre per quanto riguarda le prenotazioni, ovviamente proprio in quel luogo lì.

Quella mi sorprende questo nuovo singolo di Teddy Swims, la sua voce per Break Up in Reverse. 17:34 minuti. Salutiamo Cristina e Mario da Genova che stanno rientrando proprio dalla Spagna, di cui parleremo tra qualche istante. Volo da Siviglia tra qualche ora, giro bellissimo in Andalusia, Algarve, Caminito del Rey, veramente il massimo, per cui lo accettiamo come consiglio e vi ringraziamo. E poi abbiamo parlato di vita notturna, tra i messaggi anche Lorenzo con tanto di fotografia, che scrive vita notturna facendo la scorta tecnica ai trasporti eccezionali. Noi ringraziamo chi lavora su strade, autostrade soprattutto, e quando vedi i trasporti eccezionali che occupano quella corsia e anche un po' di più, ragazzi, spesso noi andiamo un po' di fretta, rallentiamo e pensiamo anche a altri lavori che ci sono.

0: La voce di The Three su Radio Monte Carlo con Feel So High. Anche se manca un po' di tempo, io vorrei però ricordarvi e dirvi che Radio Monte Carlo è radio partner di Jazz Me, il festival jazz più atteso di Milano, protagonista da giovedì 22 ottobre a domenica 8 novembre. E anche in questa edizione ci aspettano concerti nei teatri, nei club, negli spazi alternativi della città, oltre a film, mostre, eventi speciali e tanto tanto altro. Un evento dunque unico per raccontare l'universo musicale del jazz in tutte le sue declinazioni. Jazz Me a Milano, ve lo ricordo, da giovedì 22 ottobre a domenica 8 di novembre. Per saperne di più andate al sito radiomontecarlo.net.
1: Ogni weekend nel cuore della notte,
2: Radio Monte Carlo, new classics.
1: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano

0: Radio Monte Carlo.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Uno dei brani che ha segnato l'inizio degli anni Ottanta, PhD, I Won't Let You Down, con il grandissimo Jim Diamond, che faceva parte ovviamente della band, e la D è proprio l'iniziale del suo cognome. 17:46 minuti, un saluto a Roberta e Walter, aspetta che siete tanti, salutiamo, non è firmato, però ci sono amici che stanno per rientrare, diciamo a breve, da Madeira e comunque ci ascoltano. Abbiamo parlato, o meglio, abbiamo accennato una notizia relativa alla Spagna. Settembre ovviamente è un mese che piace tantissimo, sempre più a chi ha la possibilità poi di scegliere le ferie, le vacanze in quel periodo, quindi che è anche disposto a rinunciare ai mesi di alta estate per spendere qualcosina in meno e avere dei servizi migliori. C'è il super settembre con queste shoulder season, sono proprio le stagioni, i mesi che sono vicini ai mesi più affollati, quindi settembre che arriva dopo agosto, che è veramente pieno, super pieno, magari c'è qualche possibilità di spendere meno. E la notizia è questa: la Spagna va verso un super settembre, un boom di prenotazioni nella stagione che inizia a essere un po' più bassa. Secondo i dati, la Spagna attirerà il maggior numero di viaggiatori davanti a Grecia, poi l'Italia al terzo posto, la Turchia e poi la Bulgaria. Se state pianificando. Stay.

Due destini, Tiro Mancino su Radio Monte Carlo. Da Madeira stanno rientrando Roberta e Walter, mentre Marzia scrive: qui tutti che arrivano e noi che partiamo adesso per il Portogallo, visto che abbiamo parlato di ferie settembrine. A proposito di Spagna, che sembra essere la più ricercata dopo l'eclissi di sole dello scorso 12 agosto, che è stata visibilissima soprattutto in Spagna, arriverà a breve, il 28 di agosto, uno spettacolo all'alba, ma quello della luna. Ne parliamo tra non molto.

0: Phil Collins Everyday su Radio Monte Carlo. In arrivo le ultime notizie col TGCom 24, a seguire le info sul traffico.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è attesa per la riunione del Consiglio dei Ministri fissata nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi in merito alle misure da intraprendere per arginare il caro carburanti. L'esecutivo va verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle tragiche inondazioni che hanno colpito l'area tra Nepal e Tibet. Almeno 100 le vittime accertate, centinaia le persone che mancano all'appello, soprattutto stranieri indiani. Due gli italiani coinvolti stanno bene, dice in proposito il ministro degli esteri italiani. Russia, 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite da un drone ucraino che ha colpito un autobus civile nella regione di Luhansk. Trump definisce intanto visita di semi-routine quella effettuata dal capo della CIA, Radcliffe a Mosca. Il gruppo CE Industries non ha presentato al momento nessuna offerta per le attività dell'Ilva a Taranto. Non è stata quindi presa alcuna decisione in merito a un eventuale interesse, e quanto ha fatto sapere oggi un portavoce della stessa holding con sede a Praga. Meta ha patteggiato con gli stati americani il pagamento di oltre 16 miliardi nell'accordo che punta a risolvere le accuse rivolte al colosso di Zuckerberg di creare dipendenza dei social media nei ragazzi. L'intesa mentre in corso il processo contro la stessa Meta in California. Calcio, ritirato dalla FIGC, sostegno alla candidatura di Infantino alle elezioni per la presidenza FIFA nel marzo 2027. Decisione in condivisione con l'UEFA e le iniziative dello stesso Infantino su governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade, autostrade, code causate dal traffico intenso sulla diramazione A14 Ravenna tra Ravenna e Allaccio, con l'autostrada verso quest'ultima. Sulla stessa A14 incolonnamenti a tratti anche tra Forlì e Imola. Verso Bologna c'è un veicolo fermo. Sulla Roma Civitavecchia la A12 tra Cerveteri e Ladispoli e Torre in Pietra in direzione della capitale. Un incidente invece segnalato in Abruzzo sulla A14 tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto verso Ancona. Sulla 1 Bologna-Firenze code per incidente tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello verso il capoluogo toscano. Un'ultima segnalazione che ci porta in Sardegna sulla statale 127 con un incidente tra 7 km dopo l'incrocio Martis, statale 132 di Ozieri e 1 km prima dell'incrocio Nulvi. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

La riconosci subito Radio Monte Carlo, grazie a brani come questo, un capolavoro di Earth, Wind and Fire, After the Love Has Gone. Un saluto enorme a chi ha scritto, purtroppo senza firmare il messaggio, una persona che è appena ripartita da Napoli, che sta rientrando a Roma, città in cui vive da 27 anni, grata alla capitale ma innamorata follemente della mia città, appunto Napoli. Ti ha dato i natali e poi aggiunge, piangerei proprio, il distacco io lo conosco bene, tra l'altro Roma-Napoli, io ho un amico che, napoletano come me, che vive però a Roma da moltissimo tempo, gli dico sempre ma tu sei a 1:10 di treno, cioè io fossi in te ci andrei ogni weekend a Napoli e lui non lo fa, e da Milano è più complicato, ma ti capisco e come. Salutiamo anche Graziana da Varese, MB, che scrive: quest'anno per la prima volta ferie a settembre anche per me, non vedo l'ora, vi manderò i saluti da Palinuro, goditela. E poi salutiamo chi scrive: parto per rientrare in cucina come settembre anche per me, non vedo l'ora, vi manderò i saluti da Palinuro, goditela. E poi salutiamo chi scrive: parto per rientrare in cucina come tutti

Come Fly With Me su Radio Monte Carlo. Appena arrivata la notizia, Italia inarrestabile. Stiamo parlando della pallavolo degli europei femminili. Le azzurre hanno piegato anche la Francia. Si è appena concluso dunque il match. Hanno battuto la Francia le nostre ragazze per 3-1, dunque il primo set perso, ma arrivano agli ottavi da prime del girone, per cui è proprio il caso di dire che Dio le benedica.

0: dica.
1: Pinuccio, Pino Daniele su Radio Monte Carlo. Se non vi basta, qualche istante sarà con noi anche Billy Joel.
2: Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

15 Oels, Radio Monte Carlo con Teller About It, un bel po' di energia, siamo arrivati alle 18:25 minuti, mi ha fatto molto sorridere Marianna che in auto in un messaggio vocale dice che sta rientrando a casa e poi mi ha fatto sorridere perché dice sto combattendo con una zanzara che abusa di me. E quindi ce ne sono ancora e come. Saluto anche Gianluca da Cugnasco, Canton Ticino, Svizzera italiana. Ci fa tanti complimenti che ovviamente condivido in giro ai miei colleghi e amici di Radio Monte Carlo. Felici di accompagnarvi sempre. E finalmente parlo di questa eclissi di luna, perché dopo quella dello scorso 12 di agosto, eclissi totale di sole che hanno visto principalmente in Spagna, a dire il vero, perché ho visto delle immagini che arrivavano da lì incredibili, ci sarà anche la luna rossa con un'eclissi parziale visibile anche dal nostro paese all'alba del 28 agosto, per cui il 28 agosto non viene solo pubblicato Timeless di Prince, di cui domani vi ricordo anche l'anteprima esclusiva di Radio Monte Carlo, ma ci sarà anche questo grande evento intorno alle 4:40 del mattino. Il picco sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra e la Luna assumerà questo caratteristico colore rossastro. C'è da dire in chiusura che lo spettacolo questa volta premierà soprattutto chi si trova al sud del nostro paese, perché vista da nord, come per esempio Milano o altre città, la luna tramonterà prima che l'eclissi raggiunga il massimo, mentre chi sarà al sud potrà godere dell'eclissi fino quasi alle fasi finali.

Questo è il nuovo singolo di Gracie Abrams e voi siete su Radio Monte Carlo. Si intitola il brano Good Reason. Intanto, ultima ora, approvato il decreto carburanti, taglio delle accise prorogato fino al 5 di settembre. Soprattutto ci avviciniamo a un weekend, insomma, di grandi rientri. Già qualche amico sta rientrando, per esempio verso casa, verso Altamura. Enzo, Caterina e Antonella, li salutiamo che sono in auto e dunque ci si avvicina a un weekend abbastanza trafficato. Vi daremo tanti aggiornamenti chiaramente per quanto riguarda l'autotraffic. Anch'io farò un bagno di traffico e tra poco vi spiego perché, anche perché andrò in Toscana ma per lavoro, è un'altra questione, ne parliamo magari tra qualche istante. Vi invito, c'è Sting con la sua Mad About You.

0: Radio Monte Carlo, la musica non manca mai. Walking Away, Craig David. Un saluto a Gio da Bolzano, ancora al lavoro in attesa dell'asta del fantacalcio di questa sera. Ragazzi, grande evento!
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

18:47 minuti, questa è Radio Monte Carlo, ancora buon ascolto, tra qualche minuto poi partirà il tramonto, nel senso Radio Monte Carlo Sunset, grande musica come sempre, beh 24 ore su 24, ma ancora di più. Grazie ancora dei vostri messaggi. Dicevo poco fa, ci si avvicina al fine settimana un po', insomma c'è previsione di traffico, di rientro per tanti, e dicevo che anche io mi tufferò, il caso di dire, nel traffico, perché domenica vi aspetto a Chiusi della Verna, al Santuario della Verna, proprio domenica 30 agosto. È un posto incredibile, eccezionale, perché ho avuto il privilegio di essere invitato a un festival. In realtà è un evento che anticipa il festival che poi ci sarà ad Arezzo a ottobre, il Festival dello Spirito, e dovrò essere lì con queste performance. Non ci sarò soltanto io, ma io avrò il ruolo di lettore del Cantico delle Creature di San Francesco, per cui sono praticamente emozionatissimo per questo, oltre al suo testamento e alcune sue lettere, per cui uno spettacolo veramente che coniuga spirito, spiritualità con le varie arti. Ci sono performance, non vi svelo altro, ma al Santuario della Verna il 30 di agosto ci sarò, per cui troverò un bel po' di traffico all'andata e probabilmente ancora di più al ritorno, ma va bene così. È una bella opportunità.

Radio Monte Carlo con Michael Jackson e Paul McCartney che si contendono scherzosamente una ragazza dicendo "Don't waste your time, the girl is mine", quindi non perdere tempo perché la ragazza è mia, è mia. Saluto Claudio da Milano e lo ringrazio perché a proposito del Santuario della Verna di cui ho parlato poco fa, lui mi consiglia di andare un po' prima e fare la camminata nel Bosco delle Fate. Mi auguro di avere tempo e modo perché dovrò andare prima, sì, ma per fare appunto le prove per lo spettacolo. Saluto anche Livio e Raffaella e anche Teresa da Trieste che mi ha scritto anche ieri e ieri ha fatto i pancakes perché pioveva, oggi ha inviato un altro scatto e lei aggiunge "è ritornato il sole e per festeggiare parmigiana di melanzane", quindi si mangia e cosa c'è di meglio, amici? La musica di Radio Monte Carlo, anche con Mr. Big, Wild World.

0: Interpretazione di Miss Big di Wild World a chiudere il nostro appuntamento pochi istanti a Radio Monte Carlo Sunset. Grazie di cuore a voi per l'ascolto e la partecipazione, grazie a Super Davide Ippolito in regia e Federica Pogliani in redazione. Io Giancarlo Cattaneo vi do appuntamento a domani a partire dalle 3 del pomeriggio. Bye bye.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Buona serata da Andrea Giuliacci e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni sul nostro paese insisterà l'alta pressione con i protagonisti sempre il sole e il caldo, caldo in ulteriore intensificazione. In particolare nella giornata di domani splenderà quasi dappertutto il sole, a tratti appena un po' di nuvole, comunque innocue, sulle Alpi, al nord-ovest e sulle zone interne del centro e in Sardegna. E per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in crescita, caldo intenso soprattutto al sud e nelle isole, dove sono attesi picchi anche di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui si alterneranno sole e nuvole, ma senza piogge, con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 troviamo code a tratti per traffico intenso tra Monte San Savino e Cisareggello verso Firenze, lavori segnalati in Abruzzo sulla 14 da Pescara Nord Città Sant'Angelo a Trepineto in direzione nord, quindi verso Ancona sulla 4, code a tratti tra la barriera di Milano Est e lo svincolo Cormano per chi sta procedendo verso Torino, un veicolo fermo segnalato sul tratto romagnolo della 14 tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. Code sul raccordo A13 Ferrara Porto Garibaldi tra la statale 64 Porretara e Ferrara statale 16 Adriatica verso quest'ultima. Un'informazione che riguarda infine la statale 3 bis Tiberina con veicoli in avaria all'altezza dell'incrocio San Carlo verso l'incrocio Ravenna. E tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: Filippo Firli, Laura Ghislande, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.
6: Hello everybody, welcome to Radio Monte Carlo Sunset. Radio Monte Carlo Sunset. Anche per questa sera ti accompagneremo fino alle 22 con la grande musica firmata Radio Monte Carlo. Radio

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: RMC R&B. R&B.
2: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
1: Destiny's Child, Girl. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. Macy Gray, Finally Made Me Happy.
2: Coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset.
6: Musica di gran classe
0: per una serata molto speciale.

0: ritorna tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking news. Con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking news. Dal 1 settembre dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
2: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Sansa, Sansa, Sansa. Radio Monte Carlo e Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ehi, hey Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre.
0: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera del governo al decreto sui carburanti che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Dopo la scadenza del 5 settembre dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Ora la devastante alluvione tra Tibet e Nepal con centinaia di dispersi, almeno 100 le vittime accertate, risultano irrintracciabili oltre 570 turisti, di cui più di 460 stranieri. I due italiani coinvolti sono in buone condizioni, dice la Farnesina, che comunque prosegue i controlli per verificare la presenza di altri connazionali. Ora il Regno Unito, che si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia. L'annuncio della campagna è stato rivelato oggi dal Financial Times. Il conflitto russo-ucraino va avanti, 9 le persone uccise e 6 quelle ferite da un drone delle forze di Kiev che ha colpito un autobus nella regione di Luhansk, controllata dai russi. Meta patteggia con gli stati americani il pagamento di 16,7 miliardi, accade nell'accordo per risolvere le accuse rivolte a Meta di creare dipendenza dai social media nei ragazzi. Chiudiamo con il calcio. Ritirato dalla FIGC il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alle elezioni per la presidenza FIFA a marzo 2027. La decisione arriva dopo le iniziative dello stesso Infantino su governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
1: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con ogni euro club fino al 6 settembre. Ogni euro batte forte sempre.
15: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
16: Buona serata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni sul nostro paese insisterà l'alta pressione, con i protagonisti sempre il sole e il caldo, caldo in ulteriore intensificazione. In particolare nella giornata di domani splenderà quasi dappertutto il sole, a tratti appena un po' di nuvole, comunque innocue, sulle Alpi, al nord-ovest e sulle zone interne del centro e in Sardegna. E per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in crescita, caldo intenso soprattutto al sud e nelle isole, dove sono attesi picchi anche di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui si alterneranno sole e nuvole, ma senza piogge, con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: Questa è la situazione su strade e autostrade, fumo sulla carreggiata causa rallentamenti lungo la A14 tra Poggio Imperiale e San Severo, lavori segnalati in Campania sulla A16 tra Laccio con la 30 e Avellino Ovest verso Canosa, veicolo fermo al nord Italia in Friuli sulla A23 la Palmanova Tarvisio tra Carnia e Gemona Osoppo verso la Torino-Trieste, veicolo fermo anche sul tratto ligure della A12 la Genova-Rosignano tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno, lavori segnalati anche tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 Napoli-Canosa sulla A14 in direzione Bari. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato all'altezza dell'incrocio Bucchi verso l'incrocio Taranto. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
0: Tramonto in riva al mare, con la grande musica di Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Sunset. Fino alle 22, lasciati emozionare dai suoni e dalle atmosfere di Sunset. Radio Monte Carlo Sunset.

0: set ritorna tra poco.
1: Do you like jazz? Do you like jazz?
0: Radio Monte Carlo, jazz, jazz.
2: Say, boy, what you doing around my jazz?
3: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
0: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo Jazz. Jazz.
3: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo e Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.
13: Le stelle si accendono ad una.

0: Le luci, i suoni e i profumi dell'estate.
1: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Ogni sera Radio Monte Carlo è Sunset.
1: Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti di Prince.

0: in anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Sunset ritorna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Buona serata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni sul nostro paese insisterà l'alta pressione, con i protagonisti sempre il sole e il caldo, caldo in ulteriore intensificazione. In particolare nella giornata di domani splenderà quasi dappertutto il sole, a tratti appena un po' di nuvole, comunque innocue, sulle Alpi, al nord-ovest e sulle zone interne del centro e in Sardegna. E per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in crescita, caldo intenso soprattutto al sud e nelle isole, dove sono attesi picchi anche di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui si alterneranno sole e nuvole, ma senza piogge, con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Le prime luci della sera e un drink a bordo piscina. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo. Sunset. Sunset.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: Tonight. Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di €30. In store, app e su decathlon.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
10: La spesa intelligente!
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
13: Sunset. Radio Monte Carlo è Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Monte Carlo Sunset ritorna tra poco. RNC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
1: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della guardia costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
0: Ascolta RNC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
2: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: più uno.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Grazie per aver trascorso insieme a noi questa bella sera d'estate. Tra poco, The Best of Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo Sunset torna domani a partire dalle 19. Radio Monte Carlo Sunset.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
9: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
14: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
16: Odio questa notte.
15: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
16: Sono Owen.
14: Ali.
15: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
17: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
18: Radio Monte Carlo, sono le ore 22.
0: Welcome, welcome to Monte Carlo Nights.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Questo è
0: The Best of Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights.
1: Musica di gran classe.
0: Di gran classe.
1: Per la tua estate.
0: The Best of Monte Carlo Nights.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Do you like jazz? Do you like
0: jazz? Radio Monte Carlo. Jazz. Jazz.
2: Say, boy, what you doing around my jazz?
3: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
0: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo Jazz. Jazz.
3: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su Emperf.com.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
12: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
13: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Radio Monte Carlo presenta in anteprima l'album di inediti

0: ascolta i brani di un artista unico al mondo. Prince e il nuovo album di inediti Timeless, in anteprima, solo su Radio Monte Carlo.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo!
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: Aderenti, negli iper e market aderenti.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Radio Monte Carlo è insieme a te anche di notte.
1: Anche di notte.
0: Suoni dal mondo.
1: Suoni dal mondo.
0: Pensieri senza tempo.
1: Senza tempo. Blue Moon.
2: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? William Shakespeare.
0: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle 5, Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Blue Moon.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: più uno.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Perché?
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché!
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: ascoltato Monte Carlo Nights, the best of Monte Carlo Nights. L'appuntamento è per domani sera su Radio Monte Carlo, the best of Monte Carlo Nights.
1: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Forse è proprio vero che di fatto non esistiamo finché non c'è qualcuno che ci vede esistere. Che non parliamo finché qualcuno non è in grado di comprendere ciò che diciamo. In sintesi, che non siamo del tutto vivi finché non siamo amati. Alain de Botton.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cosa resta della vita se non l'aver amato? Victor Hugo.

Da luna alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Bloom.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dona chiami ali per volare, radici per tornare, i motivi per rimanere. Dalai Lama.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare. Non solo pianificare, ma anche credere. Anatole France.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto. E neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. Frida Kahlo.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la nostra.